porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale,
0: solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore,
0: nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist,
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

domani accanto. E se questa vita è un viaggio, meno male siete qui. Ogni volta che non so

0: volare.
1: Radio Meano, musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno per accompagnarti ovunque tu sia.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Ed eccoci, eccoci qua, buongiorno, buongiorno, è lunedì, l'ultimo lunedì di giugno, eh sì, perché oggi è il 29 giugno, San Paolo e Pietro, buongiorno, siamo in diretta, almeno i santi quando sono proprio quelli santi importanti li ricordiamo. E allora a tutti i Paoli, a tutte le Paole e a tutte le Pietre, so bello ti tirano le pietre, so ti tirano i pietri, buongiorno, buongiorno ai Pierpaoli. Ai Paolo Pietro e siamo qui in diretta quando sono le 4 e 4:33, 52 secondi e come al solito avremo una ricca mattinata con le solite nostre rubriche. Inizieremo tra un po' con il saluto delle radio, quindi prendiamo il saluto delle radio, quelle manuali che ancora non abbiamo registrato e quindi salutiamo Radio Blinco Blanco Atri e poi salutiamo anche Radio Teramo, replica alle 7:30 insieme anche a Teleterme Vigliatore TV, anche questa manda la replica alle 7:30 e poi Radio Mare Italia che invece è in diretta con noi. Le altre radio le facciamo salutare alla nostra Angela, eccole qua, il saluto delle radio e torneremo subito dopo con un brano e poi partiremo con Marco Roma, visto che volete sapere sempre diciamo il sommario, poi avremo un ballo di Beppe, avremo qualcuno che si presenta e poi alle 5 e quarto chiameremo i nostri interlocutori del lunedì e alle 6 avremo qualcuno che si presenta, avremo le notizie da qualche comune e poi la poesia della signora Maria Grazia Dulcis in fundo e allora il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: E siamo in diretta, siamo in diretta. Ed è il momento di Marco Roma. Vediamo di sentire i suoi messaggi. Il primo, vediamo se parte.
1: Tanti auguri a Sabrina Ferilli. Ah. Tanti auguri a Jerry Calà. Tanti auguri a John Cusack e Giorgio Napolitano da Marco Roma. Tanti auguri a voi. Buongiorno. Sai, le parole a volte servono a qualcosa per dimostrare un atteggiamento puro e sincero come l'acqua di cristallo. Da Marco Roma, buongiorno!
0: E allora adesso vediamo se Marco Roma c'è veramente oppure... oggi dorme. Vediamo.
2: Condividi media. Pulsante.
0: Vediamo un po' se c'è.
2: 4,42. Carica batteria. 100. Non vabbè, in carica.
0: La batteria è carica.
2: Marco Roma saluto che no. Avvia videochiamata con. Avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto che.
0: Eccola qui. Sperando che abbiamo risolto.
2: WhatsApp. Stai chiamando Marco Roma.
0: Abbiamo risolto i problemi tecnici.
2: Voce non attiva.
0: Dovremmo averli.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora come
3: buongiorno.
0: Va?
3: Buongiorno.
0: Eccoci, eccoci
3: bene,
0: qua.
3: Bene, bene, fa caldo, 25 gradi.
0: Fa caldo anche qui, 25 gradi. abbiamo acceso l'aria condizionata, confezionata, diceva qualcuno. Vabbè.
3: Sì.
0: Ecco. Tu sei arrivato già oggi a Tor San Lorenzo?
3: Ancora no. Manca poco, però ancora no.
0: Ecco, vabbè. Allora abbiamo individuato finalmente il motivo perché tu sblatteri quando sei in linea.
3: Come senti adesso?
0: Adesso sentiva sblatterato perché eri a viva voce probabilmente.
3: No, non sto a viva voce, il telefono all'orecchio. Se senti un po' di rumori solamente perché sto per strada forse.
0: Dovrebbe migliorare comunque, cambiando anche il numero e altro. Allora, dunque, diciamo subito chi ci sarà lunedì, cioè mercoledì sera, 20 di sera con noi.
3: Abbiamo un comico, Spadino, grande Spadino, grande comico.
0: Grande Spadino, si chiama, perché usa la spada, cioè perché... non ce lo dirà lui perché si chiama Spadino. Poi,
3: Ho scoperto che ci sono tre Spadini. Tre. C'è Spadino l'attore di Suburra, c'è Spadino dell'Isola dei Famosi e c'è Spadino l'attore comico che questo che siamo noi. Quindi sarebbe da portare tutti e tre.
0: Quindi dovremmo trovare tutti e tre gli Spadini, uno Spadino alla volta.
3: Sì. E sono tutti e tre di Roma poi.
0: Tutti che si chiamano Spadino.
3: Tutti e tre uguali. Non ho capito perché.
0: Ma chissà.
3: Si chiamano così, però.
0: Allora, salutiamo intanto ATM, Trenor, Be My Eyes, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, tutti gli altri amici e anche salutiamo, abbiamo aggiunto dalla settimana scorsa, un nostro amico che era un agente di polizia che non c'è più, quindi lo salutiamo perché magari ci protegga dall'alto, visto che stava inseguendo una macchina e ha perso il controllo e ci ha lasciato. Salutiamo lui, ci ha ricordato la nostra amica Simona, salutiamo questo Francesco che lo aggiungiamo ai nostri saluti per ricordare che ci sono le persone che ci fanno del bene e che purtroppo per colpa di qualcuno abbiamo perso la musica perché è caduto un riproduttore e quindi non ti posso mandare in questo momento il brano che sceglieremo perché mi manca il riproduttore. Il caldo ha fatto cadere lo scotch che era collegato e già stamattina
3: ecco qua.
0: Ecco, e quindi non dobbiamo mandare un brano. Allora, tu a meno che non lo mandiamo dopo, mandiamo un brano qualsiasi, cioè un brano qualsiasi, un po' di musica, per forza un po' di musica perché io non posso riprodurre brani in questo momento, perché il caldo ha sciolto lo scotch che teneva.
3: Mamma, veramente caldissimo. Vabbè, dopo si sistemerà, giusto?
0: Sì, lo sistemerò, magari manderemo prima un ballo di Beppe, magari intanto che faccio l'operazione. Vabbè, noi lo scegliamo perché qui proprio non si...
3: Insomma, deve andare in sala operatoria questo cavo, dai, andrà in sala operatoria.
0: No, il cavo, proprio tutto l'apparecchio.
3: Si perché... sottoperrà un intervento chirurgico. Sì.
0: Cioè, non ci ho pensato prima perché dico, ma regge, invece qua mi trovo in mano una cosa di scotch ed è caduto tutto a
3: va
0: terra.
3: Va bene, succede, il bello della diretta.
0: Io ho in mano un gomitolo di scotch, devo andare a cercare prima l'apparecchio a terra, dove è andato a finire. E quindi allora vabbè, manderemo intanto un ballo di Peppe prima.
3: Un casuale di Peppe,
0: ecco,
3: sì.
0: Però che pure anche quello non è pronto, perché in genere lo cerchiamo mentre c'è il primo brano. Allora sono esattamente le 4:46. Allora diciamo subito, vabbè, no, qualcosa la possiamo mandare anche
3: oggi. Praticamente in tutta Italia è tutto tranquillo, ma forse non so se pochi sanno, ma Roma è tutta chiusa e blindata. Roma è festa nazionale proprio per Roma.
0: Eh sì, San Pietro
3: perché
0: e Paolo.
3: Oggi è San Pietro e Paolo, sì, quindi è tutto chiuso, tutto. Negozi, centri commerciali, farmacie, chiuso tutto oggi, parte quelle di turno.
0: Ecco.
3: Sono aperti solo gli ospedali, le forze dell'ordine.
0: Mm-hmm. Ho capito.
3: È chiuso anche il Vaticano, perché Damiano non lavora.
0: Ah, oggi
3: anche il Vaticano è chiuso.
0: Quindi lo svegliamo. Non lo svegliamo oggi.
3: Sì, veramente lui ha detto che si sarebbe svegliato, invece non l'ho sentito, quindi...
0: Allora lasciamolo in pace. Allora, Tor San Lorenzo stamattina, cosa devono... Il quiz lo facciamo lo stesso, il brano lo manderemo un po' in ritardo. Il quiz te l'ha dato Damiano oppure no?
3: Sì, me l'ha dato. Allora, il titolo per venire da me è per Giuseppe, è La Notte.
0: Vabbè, La Notte. Ce ne sono due notti. O quella di Arisa o quella di Adamo.
3: No, ne hai dimenticato uno.
0: La terza notte di chi? La terza...
3: Ce n'è un'altra.
0: Quella di Ultimo? Chi
3: non ho capito.
0: Quella di Ultimo?
3: No, è un gruppo musicale.
0: L'hanno
4: aiutato.
0: Sì, i Modà.
3: Bravissimo.
0: Allora, La Notte dei Modà, quindi basta, comunque te basta dire La Notte perché abbiamo detto il titolo, quindi il quiz lo devo indovinare io. E bene, allora io vi lascio tra un po' con un brano del ballo di Beppe, intanto che sistemo La Notte e la mandiamo in onda. Con te ci sentiremo alle 5:15, quando sarà già arrivato sicuramente.
3: Sicuro, sì, 100%.
0: Sono ancora in viaggio. E allora ancora un po' di musica e poi arriverà un ballo di Beppe e poi La Notte. A tra un po', ciao Marco.
3: Ciao, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, il giorno oggi è un bel giorno, c'è il sole qui e abbiamo un grande amico, ci conosciamo ormai da tanti anni, Andrea Bazzano. Ciao Andrea, buongiorno.
2: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Noi ce ne siamo dati delle tante mentre si giocava, io ormai ho appeso la racchetta al chiodo, tu invece ancora continui, no? Insomma.
2: Sì, dai, io ho cominciato ormai nel lontano 2015,
1: sì.
2: Un po' per provare, un po' perché mi interessava intraprendere uno sport che si potesse svolgere in autonomia, e ormai quest'anno sono 9 anni che ci sono dentro. Quindi.
1: Come siamo andati in questo torneo di adesso?
2: Sicuramente guardando il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Vabbè, questa volta è mezzo vuoto.
1: Va bene, lo riempiremo la prossima volta.
2: Però dai, tutto sommato ci siamo divertiti, è sempre bello trovare la compagnia,
1: certo.
2: E tanto sano agonismo.
1: Ecco, intanto i nostri ascoltatori sono sempre curiosi di sapere la disabilità, come è avvenuta per te e come l'hai superata praticamente.
2: Dunque, io sono nato praticamente prematuro, di 6 mesi.
1: Senza
2: mezzo.
1: Vista praticamente?
2: No, ero vedente, il problema è che avevo la retina troppo sottile a causa del parto prematuro, sì. E poi si è distaccata, quindi sono cieco assoluto per distacco di retina,
1: ecco,
2: in entrambi gli occhi.
1: Ecco, noi chiediamo sempre a chi è cieco, tu un po' da bambino hai visto oppure non hai mai visto? Quindi tu sei quello che i colori li ricorda, oppure se io dico cos'è il rosso non me lo sai spiegare?
2: Io i colori vagamente li ricordo.
1: Però già qualcosa.
2: Sì, però dai, comunque sia, ormai vado anch'io per associazione con,
1: certo,
2: proprio i ciechi dalla nascita.
1: Ecco, e quindi nei tuoi studi che hai fatto da bambino ed altro, hai avuto difficoltà nel rapportarti con le persone, discriminazione ed altro, o comunque tu sei stato sempre testardo e hai superato sempre tutto?
2: Ma allora, diciamo che essendo di un piccolo paesino della provincia di Savona, di Mallare, io ho frequentato le cosiddette scuole normali
1: sì,
2: per normodotati, e diciamo che è stata da una parte una bella sfida sia per me sia per le maestre prima e per i professori dopo, nel senso che non avevano mai avuto a che fare con una persona non vedente, e quindi è stata una sfida per un po' per tutti e due. Con i compagni di classe vedenti qualche difficoltà, qualche discriminazione l'ho subita.
1: Cioè, c'era, nel senso che loro magari facevano comunella e ti lasciavano
2: un attimino un pochettino escluso, un po' da parte.
1: Però tu secondo me sei stato così tosto che hai detto no, io devo entrare nel vostro giro, in qualche maniera sei riuscito comunque a entrare nelle loro simpatie?
2: Sì, assolutamente, no, poi col mio carattere sono riuscito a farmi largo via.
1: E quindi diciamo abbiamo rotto quello che è il muro dell'isolamento praticamente.
2: Certo, una cosa che io vorrei solo dire, se mi è concesso,
1: sì, certo,
2: che parliamo tanto che una volta vi erano gli istituti per i ciechi,
1: sì,
2: no? E quindi si andava a studiare.
1: Dove
2: lì.
1: Io ci sono stato.
2: Esatto. Secondo me andavano sicuramente ripensati nella struttura e nella frequentazione, però in un certo senso una scuola abilitante per un non vedente andava mantenuta, perché io ho fatto tanta difficoltà a integrarmi con il braille,
1: sì,
2: con tutta la strumentazione che nel mio paese magari non sapevano manco che esistesse.
1: Cosa fosse. Quindi diciamo che tu saresti per l'istituto dei disabili, comunque, che concentra tutti i disabili, con le aperture verso l'esterno, magari fare la scuola con i ragazzi esterni e poi il pomeriggio stare nei disabili per le cosiddette lezioni approfondite sulla
2: tecnica. Mettiamo delle lezioni tecniche.
1: Diciamo un istituto convitto per non vedenti, sì, però poi scuole esterne dove il non vedente si mette a contatto con le persone.
2: Assolutamente.
1: Bene, questo è un consiglio che sicuramente noi già abbiamo da tanto tempo espresso, perché comunque la disabilità ha bisogno di cura per studiare il braille, i computer e altre cose, che non basta l'insegnante di sostegno, quindi secondo me ci vogliono degli organi superiori che aiutino i ragazzi non vedenti, nel nostro caso, a frequentare, a studiare meglio. Ma io so che, anzi so, di per scelto tu hai anche una compagna non vedente.
2: Sì, assolutamente.
1: Poi prima o poi anche con lei farò un'intervista, però... quali sono i problemi di coppia che avete, se vogliamo chiamarli problemi di coppia? Sono magari il fatto di dover cercare qualcuno che vi stia sempre vicino, e ai tempi di oggi non è che ci sia tanto, perché anche con gli articoli 40, anche con le unioni, non ci sono tante persone che vi danno una mano.
2: Ma sicuramente un po' di problematiche nel ricercare una persona che ti venga a casa, che ti aiuti nella sistemazione della casa e quant'altro, lo abbiamo. Però secondo me abbiamo anche una grande risorsa, essendo tutte e due non vedenti, ci compensiamo molto, cioè dove non arriva uno arriva l'altro, e quindi siamo veramente tranquilli e contenti. Non so se con una persona vedente come compagno riuscirei a essere allo stesso livello.
1: Non possiamo neanche provare per credere, perché neanche
2: posso. No, se no mi picchia.
1: Però diciamo che, ecco, un sogno che hai tu o che avete voi due nel cassetto qual è, per esempio?
2: Ma il mio sogno sarebbe prima o poi di sposarci. Io sogno nel cassetto non ne ho tanti, la vita che sto facendo per me è molto soddisfacente.
1: Sì,
2: e spero
1: questi
2: 3-4
1: tornei all'anno che viene a fare, insomma, ci incontri tutti, una cosa carina,
2: sì.
1: Sta tutti insieme al di là di vincere o perdere.
2: Ma e poi è anche un po' ritrovare lo spirito di squadra con i miei compagni di squadra, con gli amici, e siamo veramente un bel gruppo integrato di cui ne vado molto orgoglioso, quindi è bello ritrovarsi e stare anche più di 24 ore insieme, condividere gioie e dolori.
1: Ecco, e siccome so che tu sei un gran leader, mi auguro che presto possa tornare anche a dare una mano ai non vedenti nell'Unione Italiana Ciechi, che in questo momento non vive un bel periodo.
2: Ne stiamo uscendo, abbiamo subito un commissariamento, che anche quella è un'esperienza che non avevo mai fatto.
1: Tutto serve nella vita.
2: E speriamo di ritornare attivamente nel mese prossimo a lavorare.
1: Bene, ti faccio tanti auguri e ci sentiamo le prossime volte.
2: Grazie Giuseppe, grazie.

0: Family International Radio. Sono Gianni Lucarelli, sono un cantautore e un arrangiatore. Scrivo canzoni dall'età di 10 anni e mi piace variare su generi musicali, dal pop, reggae, reggaeton, country e anche new age. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Per Sempre, un genere pop rock. Ciao a tutti!
1: Un'estate che è volata via, giorni nuovi di malinconia, nuovi come la mia stella in cielo, a passi lenti dentro una

Mario Fania, nato in Puglia e cresciuto in Basilicata. Ho scritto questa canzone con il desiderio che possa diventare la colonna sonora dei vostri momenti felici, capace di farvi divertire e farvi sentire sempre liberi. Adesso vi lascio ascoltare il mio nuovo brano dal titolo Cantare. Un saluto a tutti, Mario Fania DJ.

0: E diamo nuovamente il buongiorno al nostro amico Marco. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno, buongiorno,
0: Buongiorno.
1: buongiorno a
0: Allora,
1: tutti.
0: siamo riusciti
1: A
0: poi.
1: sistemare?
0: Sì,
1: Ok.
0: sì, abbiamo dovuto.
1: È stata un'operazione, un intervento veloce,
0: È
1: però.
0: stato un intervento che sì, abbiamo dovuto rimettere a
1: Un degli
0: posto
1: hospital.
0: l'hospital, l'apparecchio che era caduto e quindi adesso è tornato alle sue funzioni. Tra un po' chiameremo il capitano, intanto scegliamo un brano, caro Marco. La signora Claudia di Bologna, se vuole, io non la chiamo perché non oso, magari dorme, quindi se
1: Giusto,
0: vuole
1: giusto.
0: intervenire ci chiama lei sul numero 320 e poi la richiamiamo e la mettiamo in conformità, perché se uno non mi dice svegliami, io non sono autorizzato a svegliare nessuno, ecco perché non mi,
1: Certo,
0: ecco, quindi la
1: certo,
0: salutiamo signora Bologna, dice, questi non mi chiamano, no, noi 16, chiamami.

0: Ah, pure.
1: Beh, giovane, famosa comunque, da tanti anni ormai.
0: Io chiamo solo, facciamo quiz nel quiz, vabbè, qua me lo dici sì. Tu, dai.
1: Io chiamo solo te.
0: Chi è?
1: Ti dico il nome di battesimo, tu dici il cognome.
0: Elodie?
1: Io chiamo solo te, no. Alessandra?
0: Ah, Alessandra Amoroso.
1: Brava, Amoroso. Ah.
0: Io chiamo solo te, Alessandra Amoroso, vediamo se ce la manda in default là.
2: Default là.
0: No, invece lui mi ha mandato questo, guarda.
1: Ah,
0: lui si ricorda quello. Vediamo se riusciamo a farglielo dire che io chiamo solo te, Alessandra Amoroso. Però mi manda qualcosa di Alessandra Amoroso. Cosa ci manda? Non è, secondo me non è quella. Senti. Sono sola persino stasera che fumo. No, no, no, no, non è quella. Ci ha mandato qualcosa di Alessandra Amoroso, ma non è quello. Ma sei sicuro che il titolo è questo?
1: Sì, ce l'ho qua davanti.
0: Ce l'hai qui davanti.
1: Io chiamo solo te.
0: L'ha copiato allora?
1: L'ha copiato, allora cambiamo...
0: No, ci mancherebbe. Noi facciamo la ricerca manuale. Qual è il problema? Disabili International Radio fa anche le ricerche manuali, quindi insomma abbiamo il ricercatore manuale. Allora, ricerca. Allora, ricerca. Ricerchiamo ancora. Eccola qua. Allora, io chiamo solo te. Che amo te. Oh. Mo ce la dovrebbe dare però. Cerchiamola. Ma se c'è qua CD di Fiorella Marroni, ma no. Sergio Enrico.
1: Allora, okay. Perché c'era, io chiamo solo te, Alessandro Amoroso.
0: Ma sai che è strano?
1: Allora, è strano. O YouTube ha errato qualcosa?
0: No, no, che sotto scudo. Non ho che te, Alessandra Amoroso. Non vorrei che fossi stato tu a sbagliare stavolta, eh?
1: No, perché c'era su YouTube, mi è comparsa davanti. Non vorrei che fosse da parte di... No, io chiamo solo te, sì, ce l'ho qua davanti. Brano di Alessandra Amoroso 2018, io chiamo solo te.
0: Vediamo.
1: C'è gente che ha avuto mille cose, tutto bene, ma questo è il testo.
0: Ma il testo è lo stesso.
1: Ce l'ho qua davanti, però, 2023.
0: Franco, allora, c'è anche un Franco Simone. No, no, guarda che... Beh, devi sapere che alcune cose che ci sono su YouTube non ci sono sull'altra piattaforma, quindi...
1: Ah, ok.
0: Sì, questo può essere.
1: Infatti, sì, ce l'ho qua davanti. L'ho rimessa tre volte. C'ho pure 9... Quasi 10 milioni di visualizzazioni. Non una, sta canzone.
0: Ornella Vanoni.
1: Io chiamo solo te.
0: Nina. Io non ho che te, Alessandra Amoroso. Mettiamo questa allora, dai.
1: Va bene, dai.
0: Mettiamo questo, no, perché sicuramente non c'è. Allora, mettiamo questo intanto che cerchiamo il capitano.

0: Spadino, mercoledì sera, 20 di sera, vero Marco?
1: Certo, c'è Spadino, mercoledì sera, ore 20, il grande comico.
0: Ecco, e invece abbiamo il grande capitano che c'è in linea.
1: C'è con... anche il capitano.
0: Sì, c'è il capitano, c'è.
1: Capitano!
2: Buongiorno a tutti voi, buon inizio all'ultima giorni di giugno.
0: Gli ultimi giorni, sì, oggi e poi mercoledì sarà già...
2: Quando poi passeremo a luglio, invece che porta via anche Giuseppe col suo compleanno.
0: Ah,
2: perciò
0: sì.
2: Stiamo facendo una
1: compleanno che
2: Giuseppe, 20, siccome non ha bisogno di calzini né mutande.
1: 26 luglio.
0: Sì, 26 luglio.
2: Sì. Noi siamo...
0: 26 luglio.
2: Corretta, perciò al numero 888-0081.
0: Sì.
1: Napoli.
0: Chiamate Napoli 081.
2: Anche Sibari, chiamate anche Sibari, 09, lui ha due residenze.
0: Chiamate Sibari 0981. Allora, siamo qui anche in questa mattina.
2: Voglio dare tutto al capitano di Smista, che è una bellezza.
0: Il capitano Smista. Bene, allora, capitano, siamo qui. Salutiamo la nostra amica Claudio di Bologna, che se vuole raccontarci qualcosa, come ha passato la domenica.
2: Claudio di Bologna. È una signora che è da fare, è una romagnola, no, quando agli ospiti e la cucina la mette sotto sopra, chissà cosa sta impastando.
0: Sta pulendo i piselli, forse vuole fare. Vuole fare.
2: In testa, sicuramente farà acqua e sala di Nina e Celentano.
0: Chi? La signora che...
2: Quando è in cucina lei impasta queste emiliane che impastano sempre acqua e sale.
0: Acqua e sale.
2: E la canzone secondo me è quella là che va bene, la signora di Bologna.
0: Ah, però noi abbiamo sempre il nostro amico Dennis.
2: Dennis ha la precedenza perché lui è il jolly di questa radio.
0: Sì, Dennis. E allora invece come va il Marco?
2: Bene.
0: È arrivato Marco a Tor San Lorenzo, sì?
2: Dove devi andare?
1: Sono più di mezz'ora.
0: Perché... Ma,
2: c'è una più bella signora di Tor San Lorenzo che viene da te. Vogliamo sapere solo il nome.
0: Ha detto che...
1: È carico.
0: Il capitano...
2: No, il cognome. Vogliamo solo il
0: nome. Però capitano, anche tu devi togliere anche tu la viva voce, perché altrimenti non ti sento.
2: Io non ho la voce, io ho la mia voce che è viva.
0: Arriva troppo pesante anche la tua voce. Io qua non so come devo fare con...
2: Ma non ho capito, ma tu... Cioè, secondo me non digerisce più le cose pesanti, io lo so.
0: Non digerisco.
2: Ormai... Non digerisce, Giuseppe, le cose pesanti. Qua dobbiamo avere la voce come il brodino.
0: La voce come il brodino. Allora, ti chiedeva il capitano il nome della donna più bella che hai visto a Tor San Lorenzo.
2: No, la sua cliente più bella che viene a Tor San Lorenzo.
0: Che ha visto me una...
1: Guarda,
2: più bello nel senso completo, no? Figurato solo fisico, né? Che quando la vedi, ah, finalmente una bella giornata, hai capito?
0: Ah finalmente.
1: Non lo posso dire qua a questo mercato perché...
2: Ma no, ma tu è un poco, mi devi dire...
1: Tutta anzianotte, tutta anziana.
0: Ah, sono tutta anziana.
2: Beh, è un nome d'arte, ci dai un nome d'arte, no? Un nome vero.
0: No, ha detto che sono tutta anzianotte, quindi non sono tutta
1: anzianotte.
2: È il CUD che conta, è il CUD.
0: Abbiamo il CUD, no?
1: Guarda, faccio fare il nome della vicina di banco di fronte a me, Maria, si chiama una signora, ha 80 anni, molto simpatica.
0: Ah, Maria è una bella...
2: Maria, annunciazione.
0: È una bella ottuagenaria, allora.
1: Sì, non è male, simpatica.
0: Hai capito?
1: Molto simpatica, moltissimo.
2: Roba celestiale, roba che ti fa sognare, roba... vabbè, Don Chisciotte e San Giovanni, quella roba lì, hai capito?
1: Oggi lo vedo carico.
0: Oggi è lunedì, capitano. Lunedì dice iniziano la settimana.
2: E perché in questa casa finalmente anche la mattina abbiamo 26 gradi.
0: Ma è acceso già l'aria condizionata, anche lui.
2: No, qua abbiamo tre ventilatori, ormai ho capito tutto come funziona. Finalmente sono venuto a capo delle correnti di questa casa.
0: Sì, quindi tu se riesci...
2: Importante è sapere come gira l'aria.
0: Come gira l'aria? Come gira l'aria?
2: Girate oggi, vedi? Allora, ecco.
1: Ma c'è l'aria condizionata?
0: Sì, ce l'ha.
1: Ah, allora bene.
3: Teatro, cinema e concerti, 75 messaggi non letti.
2: Guarda, hanno messo la mia aria condizionata del 2 giugno, 5:28. Perché dovevano festeggiare la Repubblica.
0: Eh sì.
2: Sotto l'acqua ci sono
3: WhatsApp, 381, WhatsApp, 381 nuovi elementi. Denis Amica Radio, Marco Scegli, Denis Amica Radio voce. Messaggio, componi messaggio, cambia testo. Denis
2: cosa dice?
3: Fotocamera, pulsante, condividi, messaggio, ieri, intestazione.
2: Bene, bene, bene.
3: Messaggio vocale, durata, 1 minuto e 12 secondi, 25 giugno alle ore 20:12, ascoltato.
2: Non gioco a tennis.
3: Ieri, intestazione, messaggio vocale, durata 1 minuto e 11 secondi, ecco 28 qua. Giugno alle ore 12:22.
0: Ecco qua.
2: 1 minuto e 12 secondi.
0: 1 minuto e 12 secondi. Sentiamo allora Marco.
2: Ha battuto il record.
0: No, ho messo il messaggio.
4: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo qua. Arriva, purtroppo si
5: Arriva. Eccomi, eccomi. Buongiorno, buongiorno. Buon inizio di settimana a tutti. Qua Dennis, naturalmente, un grande salutone a te Giuseppe.
0: C'è anche gli uccelli.
5: Saluto inoltre tutti i tuoi ascoltatori in ascolto. Saluto tutti coloro che saranno con te a dialogare anche in questo inizio di settimana, da primo all'ultimo naturalmente. E oggi, sì dai, stiamo con Ivana Spagna e ti richiedo Call Me di Ivana Spagna, bene dai. Ti ringrazio e rimango in ascolto, qua naturalmente fa caldo, afa e va bene, come un po' penso dappertutto e bene. Ok, ti saluto, ti ringrazio e alla prossima. Ciao a tutti!

0: 333-3334, eccoci qua, siamo sempre in diretta col capitano.
1: Buongiorno a tutti questi signori che frequentano queste onde, e ti ricordiamo sempre da dove trasmette. Buongiorno, Giuseppe. Buongiorno. Lui trasmette dal grande paese di Abbiate Grasso.
0: Abbiate Grasso, sì.
1: Dove la metà del peso è di...
0: Sì,
1: non lo sappiamo. Buongiorno. A chi buongiorno indovinerà la media del peso vincerà i calzini, se ne va a prendere a Roma, però.
0: Cioè chi... Sì.
1: Devi pagare il biglietto.
2: Oggi siamo anche in festa, oggi siamo in festa.
1: Facciamo
2: oggi
1: muovere le menti.
0: Siamo a Torsallore...
1: Di non bisognare, ma di muoverle.
2: Numero uno.
1: Queste menti.
0: Torsallorenzo.
1: Sì, io volevo fare una comunicazione ufficiale.
0: Sì.
1: Tanto di Bollino, il capitano pesa 85 kg e ha un girovita di 103.
0: Il capitano per 105.
1: Chi mi dice vicino a me, come Peppe Cesina, che io ho pesante, aggiorna il database.
0: Quindi pesiamo quasi uguali, praticamente.
1: Allora, Giuseppe, io sono 1,90.
0: Tu c'hai
1: senza cappello, se mi metti il cappello guadagno, mi rubo altri 10 centimetri.
0: Fai 2 metri col cappello.
1: E se mi alzo sulle punte, il ballo non lo faccio, ma mi rubo. Comunque non mi devo alzare, se non è il portone non ci passo.
0: Quindi devi camminare piano, basso.
1: Sì, perché c'è una canzone antica, sai. C'è la porta della porta del portone.
0: Ah, così dice Marco, siamo i Vatussi.
1: No, no, io sono contento della mia altezza, anche se nella vita pratica, nel senso quella là, come si dice, medica.
0: L'altezza mezza bellezza.
1: Non è buono avere, non è buono essere alti, eh.
0: Non è buono essere alti.
1: No, perché io, sai, ho questi problemi, diciamo, nella deambulazione, nel senso, se devono intervenire sugli arti, quando hai le leve lunghe, è più difficile.
0: Allora, intanto Marco sta facendo alcune operazioni.
1: Vabbè, Marco sta aprendo la sua tenda elettronica.
2: Penso che si sente, un po' di rumore.
0: Sì, si sente un po' il rumore della tenda.
1: Io sono una curiosità, l'acqua, e ti porti il thermos per bere, come fai?
0: Marco, quando piove? No, adesso dice che ti porti un termo. No, c'è l'acqua.
2: Ah, ho capito. Sì, beh, tipo così, una borsa termica, tipo così.
0: Una borsa termica piena di bottiglie d'acqua fresche, no? Oppure c'è
2: l'acqua, poi porto il caffè, porto la frutta, porto le banane, portato.
0: Oppure c'è proprio
1: la borsa frigo.
2: Oppure... Allora, di solito dei mercati ho i bar vicino, invece qua sono su un punto in cui i bar sono lontani. E quindi io posso da solo, quindi non posso spostarmi.
1: Io voglio portare tutto per mie forze oggi. Frigorifero. Mi ricordo che allora c'erano quei frigoriferi piccoli, mi comprai e si mettevano nell'accendisigaro.
0: Ah, quei frigo che funzionavano direttamente.
1: Quei frigo che portavo, perché prima gli autogrill non è che c'erano tutti questi autogrill, poi c'avevo le bambine, le gemelle, capito? Allora c'è torta, mi piaceva tenere il suo frigo, lo mettevo in mezzo, poi le gemelle erano piccole, lo mettevo dietro, fra i sedili, capito?
0: Sì.
1: E quel filo che da dietro andava sotto il freno a mano, lì, lo mettevo nell'accendisigaro. Ecco, in macchina il capitano serviva l'accendisigaro che non fumava, però ce l'aveva perché...
0: Per il frigo.
1: Il frigo.
0: Ecco. E Marco non fuma, vero Marco?
1: Ha fumato.
0: No, Marco non fuma adesso.
1: Ma mai fumato?
2: No, io no. Non fumo e non bevo, niente. No. Zero. Allora, se sto in compagnia, allora mi piace 2 bicchieri di vino, sì.
0: Ecco.
2: Se sto in compagnia. Se non sto in compagnia, potrei non bere il vino pure per 3 mesi. Ecco.
0: Se sei senza Damiano, non bevi mai praticamente.
2: No, Damiano lui è praticamente top spugna, veramente, lui beve tutti i giorni, lui è proprio...
1: Lui è come i polli, no?
2: Lui è contrario di me. No, lui è meglio che non stai con lui, perché lui beve tantissimo.
0: Soprattutto la birra beve, è vero?
2: Sì, penso 13 ne beve al giorno.
0: 13 birre?
2: 13 birre, tutti gli spritz che fa è una cosa veramente assurda. Io lo sgrido sempre su questo, perché... perché lui ci gioca su sta cosa, ma è pericoloso.
0: Beh certo, uno spritz ogni tanto.
2: Lui dice aiutatemi, ma come facciamo? Difficile.
1: Il fegato ringrazia.
0: Il fegato ringrazia. Bene, sono le 5:39 e 32 secondi. Un brano, scegliamo un brano.
2: Tocca a camminare.
1: Ho detto mettiamo l'acqua e sale a Bologna.
0: Acqua e sale, vabbè.
1: Ecco i tuoi ospiti.
0: Mina, acqua e sale.
1: Mina, la mandiamo in Emilia Romagna a Bologna.
0: Eccola qui.

0: Acqua e sale, eccoci qua, acqua e sale con il nostro capitano e il nostro Marco Roma, che si sta accingendo a mettere a posto il suo tendone. E allora, siamo qui in diretta quando sono le 5.
1: Io sono qua, mi ero mutato.
0: Non ti eri mutato.
1: Allora, no, avevo messo muto, di solito quando parlo con i colleghi ci prendiamo un caffè per non dare fastidio.
0: Avevi messo un po' di muto. Muti.
1: Sì, mi muto. Sì, mi muto. È comodo. Come sì. Mi senti? Non si sa.
0: Oddio, così così, sic sic sic.
1: Così così. Ah.
0: Cioè l'ideale è senza via voce, senza auricolare, senza niente.
1: Sì.
0: Infatti con la voce direzionale sul microfono. Noi stiamo facendo le prove perché mercoledì sera avremo Spadino, caro capitano.
2: Spadino, non Spada, Spadino.
0: Allora, che ci vuoi dire, Marco, di Spadino? Intanto che diciamo ai nostri ascoltatori che mercoledì alle 20 di sera ci ascolteranno in diretta e poi manderemo la replica venerdì alle 6 e 5, 6 e 10.
1: Allora, lui è uno dei tre Spadino, quindi è un attore comico, e lavora anche a volte a Radio DJ, sta anche a Radio DJ,
0: sì.
1: dove lì non si fa parecchie risate, perché lui è di una commedia, lui crea proprio gli sketch comici, quello che ha chiamato in TV, li crea lui, è fortissimo per questo, riesce a creare delle situazioni, delle scene, dei cortometraggi. Non fa un vero e proprio film, fa dei cortometraggi veramente spettacolari. Infatti io poi l'ho pubblicato insieme alla locandina dell'intervista, ho pubblicato pure i suoi sketch che fa, ma veramente forte, simpatico. Infatti tanti hanno scritto sui social: ti seguiremo mercoledì sera, ti ascolteremo, da parecchi fan.
0: Quindi
1: penso c'ha su TikTok c'ha all'aperto adesso 100.000 follower. È molto seguito.
0: Anche su TikTok. Bene, sì. Allora seguiremo anche noi questo Spadino. Avremo da raccontare qualcosa con Spadino. Allora, scegliamo un brano, Marco?
1: Scegliamo un brano e dai, andiamo nel passato. Laura non c'è. Neck,
0: Laura non c'è, sì, Laura. Neck, Laura non c'è. Eccolo qua, arriva subito stavolta, eh. Eccolo qui.

0: E in questa estate caliente, oggi 29 giugno, San Pietro e Paolo, auguri a tutti Pietro e tutti i Paoli e le Paole.
1: Grazie Cristo.
0: Eccoci qua, abbiamo anche il capitano. Capitano, tu non conosci Paoli?
2: Paolo, c'è un mio cugino che si chiama Paolo, conosco una ragazza che si chiama due Paole, un Pietro, un comandante Pietro, e poi no, non ricordo più.
0: Vabbè. Marco invece...
2: E poi il famoso detto, no? Questo si chiama Pietro e torna indietro.
1: Allora, sì. Conosco Pablo Neruda.
0: Pablo Neruda è un...
2: Ma io lo conoscevo, cioè, lo so.
0: Un grande scrittore.
1: Grande scrittore, Pablo Neruda.
0: Pablo Neruda.
1: Vabbè, io di solito quando devo fare gli auguri a qualcuno vado sulla rubrica, scrivo Paolo, escono tutti Paolo e mi inoltre... Oppure Pietro. Faccio così, faccio. È più facile, no? Poi ho alzato che c'ho 500.000 numeri sulla rubrica. Proprio tantissimi, no?
0: Certo. Sì. Con tutti i numeri.
1: Vabbè, c'è chi ci tiene a essere augurato.
0: E c'è chi non...
1: Perché non tutti sanno a volte del proprio santo. Tanti non è che si tengono, no? A volte hanno dato questo qua.
0: Beh, ci sono dei santi che si ricordano e dei santi che vengono durante
1: l'anno. Un po' meno.
0: Ecco, già per esempio San Filippo, per esempio, è il 26 maggio, ma nessuno se lo ricorda.
1: È vero, è vero.
0: Invece è San, vero. San Paolo si sa che è la festa di Roma, quindi se lo ricordano un po'.
1: Sì, oggi a Roma veramente tutta chiesa.
0: Sì, Roma è
1: tutta... anche perché Pietro e Paolo lo sta di l'apostolo Paolo e Pietro, Simon Pietro, i discepoli. Pietro sì, è stato il discepolo di Gesù, l'ha vissuto fino all'ultimo. Paolo è stato dopo, sì. dopo Gesù, però l'apostolo Paolo è stato veramente l'apostolo Paolo è stato una figura importante, ha predicato tantissimo la parola di Gesù, certo. La storia è bellissima.
0: Certo, allora
1: da cavallo.
0: Nuovo brano sceglie il capitano, sceglie Marco.
2: Facciamo 1-1.
0: 1-1, quindi adesso tocca a te, allora, capitano.
2: No, tocca a lui che è più giovane, no?
0: No, lui è...
2: Sì, io c'ho tempo per pensare, io vado più lento, io sono un uomo d'altri tempi, d'altra d'onde.
0: Allora, due brani per Marco. Marco,
2: vai! Quando lui metterà sicuramente un Eros!
1: Guarda, proprio perché... E l'hai chiesto, capitano, metterò una canzone bellissima che è Amarti è l'immenso per me. Io lo Ramazzotti.
0: Amarti è l'immenso per me, Eros Ramazzotti.
2: Ma te l'ha detto di dirla Giovanna, no tu, se no non mi piace sto fatto.
1: No, veramente, no, non me l'ha detto stavolta, sto dormendo.
2: Dite a Giovanna che dice, il capitano ha detto che ci devi dedicare una canzone. Con questa canzone io ti immagino, perché lui è molto geloso, non ci parla mai della sua Giovanna.
0: Vabbè.
2: Ma poi da poco è stato sponomastico.
0: Sì, è passato San Giovanni, già.
2: Cosa gli hai regalato?
0: Ne parliamo dopo.

0: Ed eccoci qua, Marti e l'immenso per me. 5:58 e 51 secondi. È il momento dell'ora tripla che è già passata, giustamente.
1: Già passata.
0: Sì, sono 58 già, quindi faremo l'ora tripla e poi sceglieremo un brano per poi andare ad ascoltare gli altri.
1: Bella questa.
0: Allora vai Marco.
1: Vado?
0: Sì.
1: È arrivata l'ora tripla, è arrivata insieme a me, insieme a Giuseppe Cesena, insieme al grande capitano, è arrivata l'ora tripla. Ora 5:59. Wow, un bacio a tutti.
0: Un po' in ritardo, vabbè, comunque è arrivata l'ora tripla, l'abbiamo superata già, pazienza. E allora ce ne andremo con un brano che sceglie il capitano.
2: Ragazzi, ragazzi, cosa vi devo dire? Che il cielo sia sempre più blu, ma in questo caso più fresco.
0: Sì.
2: Con questo treno mi dà sempre l'idea che porta il vento, non so perché.
0: Quindi, ma il cielo, sai, è sempre più blu.
2: I treni spostano quando incontri un treno dall'altro lato, no? C'è sempre questo spostamento di vento. Allora qui che abbiamo bisogno di vento!
0: Vento.
2: Allora, azzurro!
0: Azzurro, vabbè. Azzurro. Azzurro Adriano Celentano,
2: bravo,
1: bellissimo,
2: ha vinto.
0: Va bene, allora ciao ragazzi, buona giornata a tutti.
2: Ciao a tutti e buon caldo.
1: Capitano,
0: ciao.
2: ciao.
1: Oh, grande capitano delle navi,
0: grande capitano delle navi, veramente
2: le navi delle zacche.
1: Capitano, ti vogliamo bene,
2: la prossima volta vi darò la prima nave al mondo, chi l'ha costruita?
1: Ma portaci sulla nave a me, Giuseppe, qualche volta. Portaci sulla nave a me, Giuseppe.
2: Quando volete.
0: Su quale nave? Azzurra, su una nave azzurra, eccola qui, ciao.
1: Sulla nave azzurra.
2: Una nave con percorso.

invece, chitarrista, cantante, compositore, vengo dal rock, dal funk, esperienze live, e negli ultimi anni produco un genere musicale contaminato, chiamiamolo crossover, miscelando tutte le esperienze del passato. Oggi vi presento il mio ultimo singolo, Turn Off the TV.

una cantautrice e produttrice internazionale. Ho prodotto diversi album per me e per altri cantanti in diverse lingue straniere. In questo mio percorso di vita ho attraversato diversi ostacoli di salute e tuttora lotto contro le malattie autoimmune. Vi lascio all'ascolto del mio brano Ultimi giorni. Ciao!

0: Grande amore! Abbiamo sentito gli amici che si sono così presentati e adesso è il momento di salutare le nostre radio quando sono le 6:24, più o meno questa è l'ora. E allora andiamo a salutare le nostre radio partendo, prendendo il foglio perché dimentico tutto, partendo da Radio Blinco Blanco Atri, che manda la replica alle 7:30, Radio Teramo, che manda la replica alle 7:30, Tele Terme Viatore TV, manda la replica alle 7:30, e poi abbiamo Radio Mare Italia, che invece non manda la replica, ma manda la diretta. Siamo qui sempre in diretta dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7. Le altre radio le saluta la nostra amica Angela Ricciardi, ed eccola qui che arriva per noi, Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio, Elisa?
1: Beh, noi iniziamo già dal 2.
0: 2 luglio, cosa c'è di
1: bello? Il 2 luglio abbiamo un appuntamento con Villeggendo, che è una rassegna letteraria con autori di piano proprio nazionale ma anche sovranazionale, che vengono a proporre i loro libri, a presentare i loro libri. Avremo la grande Alice Basso, che presenterà il suo libro Le 80 domande di Atena Ferraris, e che modererò io. Quindi, insomma, se avete voglia di ascoltare un pochino di letteratura, ecco, e di conoscere dal vivo Alice Basso e dare una faccia anche a questa voce che vi sta parlando in questo momento, il 2 luglio è il momento esatto, preciso.
0: Altre date,
1: poi andiamo avanti. Il 4 luglio c'è un evento nuovo che si chiama Montagnana Giochi ed è proposto dalla Proloco di Montagnana insieme all'associazione di Regola Arte, ed è praticamente un modo per la prima serata, diciamo, che lancia questo progetto, che raggrupperà per diverse date nel mese di luglio tutte le persone, giovani, meno giovani, giovanissime, non più giovanissime, che hanno voglia di giocare in compagnia con giochi da tavolo, musica, buon cibo, diciamo, e tornei anche di giochi di una volta, di retro games. Quindi, insomma, è un momento per condividere una passione che spesso ci si trova a dover fare online o da soli. Questo è un momento invece per fare aggregazione.
0: Perfetto. Nuova data.
1: Abbiamo il 6 luglio. Il 6 luglio è un appuntamento che organizziamo in una frazione, varie date di questo mese saranno organizzate nelle frazioni, in cui presentiamo dei personaggi o delle associazioni del territorio che hanno una storia da raccontare. Il 6 luglio sarà la volta presso la parrocchia, diciamo, lo spazio che ci mette a disposizione la parrocchia di Borgo San Zeno, si presenterà la Proloco e racconterà la sua storia tra alti e bassi e come ha fatto a ricostruirsi dopo un colpo di mano che l'ha azzerata nel 2011.
0: Perfetto, ma abbiamo ancora altre date qui a luglio, vero?
1: Abbiamo ancora altre date. Il weekend successivo, l'11 e 12, abbiamo una rievocazione didattica con l'associazione Legio Sesta Ferrata, ed è la rappresentazione visiva di ciò che succedeva ai tempi in cui sono stati trovati, diciamo, i reperti, cui fanno riferimento i reperti della sala romana del nostro museo, che stiamo ristrutturando e restaurando in questo momento. Quindi è una presentazione alla cittadinanza, ma soprattutto ai bambini, di quello che come si viveva a Montagnana nell'epoca romana. Sempre il 12, sì. Poi, che è una giornata molto pregna, ci sarà un torneo di box nella nostra Arena Martinelli Pertile, questo a livello sportivo, e poi un altro appuntamento sempre nei borghi, questa volta a Borgo Frassine, in cui andrà ad intervistare l'associazione Braccio di Ferro RFE, che è un'associazione che opera all'interno dell'ospice pediatrico di Padova, e sarà una serata piena di vita, contrariamente a quello che si può immaginare, piena di vita, di entusiasmo e di gioia.
0: Continuiamo con il nostro calendario di luglio.
1: Il calendario di luglio poi prevede una figura molto particolare, sempre all'interno del format Villeggendo, il 14 luglio, che è Don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova. che presenterà anche lui il suo ultimo libro. Don Marco è una figura davvero tosta, intensa. Consiglio a tutti di venirlo ad ascoltare, perché riesce sempre a porre le questioni da un altro punto di vista e a far riflettere su alcune tematiche che noi spesso tendiamo a liquidare con delle frasi fatte.
0: Quindi mese intenso, e continuiamo ancora con altre date, signora.
1: Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi, con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura, che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus, e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento e, perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, al prossimo appuntamento, Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento, ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
1: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.

0: E dopo l'assessore Elisa Rossetto, adesso avremo tra un po' la poesia con la nostra Mare Grazia.
1: Questo non lo so.
0: E questo è Non amarmi, vabbè, lo sapete tutti ormai.

0: Ed eccoci qua con la signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno,
2: buongiorno Giuseppe.
0: Eccoci.
2: Buongiorno agli ascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Bene, allora andiamo con la poesia di oggi, lunedì, l'ultima poesia di giugno.
2: Sì, è vero, è proprio vero.
0: Una poesia di giugno. Bene.
2: E tanto per cambiare, una poesia d'amore.
0: Perché l'amore, poi a giugno, adesso è estate, l'amore, tanti amori nuovi nascono, quindi andiamo con l'amore, allora. Vai, Maria.
2: Ci sono quelli che finiscono e quelli che nascono.
0: Quelli che nascono, vai. Puoi partire, Maria Grazia, vai.
2: Sì. Allora, quando nasce un amore... succedono tante cose, succedono cose belle che addolciscono il cuore e non si è più di malumore. Ma quant'è bello vivere l'esperienza dell'amore. È come un raggio di sole che illumina la nostra vita dopo un periodo di buio. Quando nasce l'amore viene a riscaldare il nostro cuore e non si smetterebbe più di amare, di baciare, di abbracciare, perché l'amore ci riempie di calore. L'amore dà la speranza di un avvenire migliore, perché senza l'amore la vita non ha il giusto valore. Amiamo la vita ed anche l'amore, perché sono i due pilastri che ci sostengono in questo mondo pieno di ipocrisia e povero di valori. Grazie, alla
0: grazie
2: prossima.
0: Maria Grazia, adesso per te arriva New York, New York, vuoi quello di Frank Sinatra o di Aida Franklin?
2: Grazie.
0: Va bene, allora grazie a Maria Grazia, arriva New York, New York.

0: York, New York, e noi siamo a Roma, Roma, Milano, Milano. E mercoledì...
1: Roma, Milano. Qui siamo già, penso, superati le 30 gradi.
0: Già superati le 30 gradi, mamma mia. Sì, mercoledì sera saremo... Dura. Mercoledì sera saremo con Spadino, Spadino.
1: Il grande Spadino. Cerco, voglio, spero, sì? Che lui farà... una specie di monologo suo mentre recita,
0: ecco,
1: speriamo, sì, perché è forte. Poi lui cambia voce, praticamente converte la sua voce.
0: Non parla,
1: cioè lui lo senti con la sua voce, poi però quando fa gli sketch li fa tutti con un'altra voce,
0: Li
1: fa con la sua voce originale.
0: Ah, ecco, cambia. Questa,
1: e poi monta tipo lui parla così, parla con me, poi parla in romano. Oh, ciao, sono Spadino.
0: Ho capito, cambia ho capito. Quindi,
1: sì, e poi lui mette degli occhiali tutti dorati a forma di luna, tutto un po' particolare.
0: Ah, ecco, quindi,
1: c'è tutto un travestimento suo particolare.
0: Quindi è un personaggio anche da vedere, oltre che da ascoltare.
1: Sì, sì, sì, è un personaggio anche estetico pure. Estetico, ah, sì, sì.
0: Bene, allora vedremo come lo sentiremo mercoledì sera, 20 di sera. Questi 20 minuti che abbiamo ogni mercoledì per tutto l'anno, esclusi eventuali festivi, ci saremo sempre. E niente.
1: Ha fatto ridere, infatti, Linus ride quando lui fa quegli sketch. Ride sempre Linus, sì. Radio DJ.
0: Perché lui comunque spesso è a Radio DJ?
1: Sì.
0: Questo
1: lui gira tanto. Poi lo chiamano anche collaborazioni con altri influencer, che stanno altri influencer che sono molto, molto conosciuti. Specialmente c'è una signora, una ragazza che fa questi influencer, c'ha tanti follower, che è fortissima.
0: Sì?
1: E parecchie volte loro stanno proprio insieme, fanno degli sketch insieme, dei cortometraggi insieme li fanno, hanno fatti parecchi insieme loro due.
0: E lei si chiama Spadino e Spadina? No, non si chiama Spadina.
1: Sì, no, lei non mi ricordo come si chiama, non mi ricordo. Comunque è sempre di Roma. Certo, ce l'ho nome e cognome. Infatti sarebbe bello anche intervistare pure lei, sicuramente.
0: Sicuramente, sì. Avendo Spadino.
1: Sì, ma io lo dico a lei, ho intervistato lui, vieni pure te.
0: Una volta che avrai intervistato lei, sicuramente intervisterai, oltre Spadino, avremo anche la Spadina. Chiamiamola Spadina, sì. Per il momento. Chiamiamola Spadina. Senti, sì. Allora, abbiamo detto che stamattina abbiamo la notte.
1: La notte di Damiano per Eleonora, anche se Damiano non lavora oggi perché c'è San Pietro e Paolo a Roma, quindi ecco. Aveva detto che veniva anche alle 4 di mattina, svegliami alle 4.
0: Svegliami alle 4, invece niente. Vabbè, no, ce la facciamo. No. Spadino si sente bene, benissimo, si sente benissimo Spadino per mercoledì sera, anche tu mi arrivi forte e chiaro in questa maniera.
1: Perfetto.
0: E allora ricordati queste impostazioni perché ci servono per i nostri colloqui.
1: Tra due giorni.
0: E niente, allora signore e signori, siamo alle 54 e 20 secondi, possiamo anche dire che cosa a questo punto conta fino a 3.
1: Possiamo annunciare. Allora, 3, 1, 2, 3, signore e signori, a voi la sigla!
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto! Non è mai troppo presto!
3: Non è mai troppo presto!
2: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora, caro Marco, abbiamo finito per oggi, torneremo domani, sempre da che ora?
1: Dalle 4
0: e 30,
1: mattina, 4 e 40.
0: No, 4 e 30, vabbè, poi magari 4 e 30, 4 e 30, 35, fino alle 7 più o meno, 7 meno 5.
1: 7 meno 5.
0: E poi saremo anche mercoledì in diretta con voi, e mercoledì sera, 20 di sera, avremo Spadino. Ciao Marco, buona giornata,
1: ciao,
0: buona giornata
1: grazie.
0: A tutti e a presto.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao.
1: Grazie, ciao.

Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice «Anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare». Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore azteco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Junot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. E gossip, nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello, nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi, nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nel 1925 l'undicesimo presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi, l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione nel 1968 e per chiudere la cantante Nicole Scherzinger, nata in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 29 giugno 2026, ma come sempre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: $30 coin pack for just $10.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit spinquest.com for more details.
2: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Buongiorno dalla redazione. Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Caraballeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni. Estratti vivi dalle macerie anche un uomo e suo figlio adolescente. L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione, posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Temperature record in Europa e in Italia. Torino, Milano, Napoli, Roma sono delle città bollenti con massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Domani dovrebbero arrivare le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. E caccia Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato d'aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Posti di blocco in città, controlli nelle stazioni dei treni e degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere. Si cerca anche in luoghi isolati. Mondiali 2026 e il Canada la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sta per iniziare Curiosando tra le note con Marina Costa.
2: Bentrovati carissimi ascoltatori, anche questa settimana una nuova puntata di Curiosando tra le note. Io sono Marina Costa e questa è la vostra radio preferita. La curiosità della puntata di oggi verte su una cosa molto importante che ci riguarda tutti, la vita. Questa nostra vita in cui io penso tutti ci siamo almeno chiesti e domandati una volta: che cos'è la vita? Cosa ci sto a fare nella vita? E qual è il mio ruolo in questa vita? Beh, tanti personaggi famosi, sia di una volta ma anche contemporanei, hanno lasciato scritto, hanno lasciato detto delle frasi sulla vita, sulla filosofia della vita, su come viverla, appunto, prendendola con filosofia. Apro appunto con una frase di una grandissima, importantissima scienziata, Marie Curie. Pensate che lei, insieme a suo marito Pierre, vinsero nel 1911 il premio Nobel per la fisica, ma lei lo vinse anche nel 1903, quindi veramente una donna molto molto importante. Beh, lei ha lasciato scritto questo: nella vita nulla deve essere temuto, ma solo compreso. Ecco, come a dire che noi dobbiamo capire appunto tante cose nella vita. Capite quelle, forse riusciremo a viverla più serenamente. E quindi apriamo questa puntata con due grandi della musica leggera italiana, Gianni Morandi e Lucio Dalla, che infatti insieme hanno inciso Viti.

Gianni Morandi e Lucio Dalla con Vita. Eh sì, la vita, questa vita che ci è stata donata, che ci è stata regalata e che noi dobbiamo cercare di tenerci stretta e viverla al meglio che possiamo, e cercando anche di capirne il significato. Ascoltate quest'altra frase. Il trucco dell'esistenza umana non risiede solamente nel vivere, ma anche nel sapere per che cosa stiamo vivendo. Fyodor Dostoevskij. Beh, Fyodor Dostoevskij è stato un grandissimo scrittore e soprattutto filosofo russo.

Claudio Baglioni con La vita è adesso. Sì, noi dobbiamo vivere la vita nel momento contingente in cui stiamo facendo o ci stanno capitando delle esperienze nuove. Un certo Ralph Waldo Emerson ha detto: la vita è un esperimento, più esperimenti fai e meglio è. E uno di questi esperimenti, uno di queste esperienze da vivere sono i viaggi. Andare in giro per il mondo, conoscere altra gente, altre culture, altre tradizioni, altri tramonti. E quindi ascoltiamo il grande Lucio Battisti che ci dice: sì, viaggiare.

Lucio Battisti con Sì, viaggiare. E beh, viaggiare almeno per chi può deve essere davvero una bella esperienza, appunto come detto prima, conoscere tanti nuovi popoli, nuove tradizioni, culture, deve essere veramente meraviglioso, ci apre la mente, ci apre la fantasia. C'è una frase di Pablo Picasso però su cui io non sono d'accordo. La frase è questa: tutto ciò che puoi immaginare è reale. Beh, appunto non mi trovo d'accordo, perché io posso anche immaginare di volare, di andare su Marte e vivere lì, ma come fa a essere reale? È solo fantasia. E quindi prendiamo la palla al balzo e ascoltiamo

0: tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.
1: Un gruppo che oramai non si sente più da tanti anni, gli Alunni del Sole con Fantasia. Stiamo parlando della vita in tutte le sue complessità, in tutte le sue bellezze e ovviamente anche le sue problematiche. Tanti artisti, come detto, scrittori, poeti, romanzieri, filosofi hanno dedicato almeno una frase, almeno una loro opera alla vita, questo segreto, questo mistero a cui tutti noi poniamo sempre delle domande sulla nostra stessa vita. Ad esempio, Fabrizio De André scrisse questa frase che io trovo molto realistica. Chi ben condusse sua vita, male sopporterà sua morte. Cioè a significare che chi veramente ha goduto della vita in tutte le sue sfaccettature è ovvio che non accetterà mai di doversene andare per sempre, ma a parte che non lo si accetta comunque a prescindere, perché anche chi vive una vita purtroppo non bella, non in salute, specialmente la salute è quella che ci fa dire se stiamo bene nella nostra vita e se la viviamo bene o male, nessuno vorrebbe la morte, a meno che ci sono dei casi particolari in cui parleremo più in là. Adesso ascoltiamo, abbiamo nominato Fabrizio De André, ascoltiamo questo grande artista scomparso con Quello che non ho.

quello che non ho è una camicia bianca, quello che non ho è un segreto in banca, quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria per correre più forte.

Quello che non ho di Fabrizio De André. Beh, quanti di noi pensiamo ogni giorno a tutto quello che vorremmo avere che non abbiamo, Fa parte della insoddisfazione, proprio fa parte della vita, essere insoddisfatti. Quando abbiamo quello che desideriamo, dopo un po' subito c'è un'altra cosa che vorremmo avere. È proprio nell'indole dell'essere umano non accontentarsi mai. Ecco qui anche capito il motivo di questa corsa al potere, ai soldi, insomma ad essere sempre il più ricco degli altri e a possedere quello che gli altri non posseggono. Io sì, tu no. Purtroppo non tutti, per fortuna non tutti hanno questo animo così un po' arido, no? Bene, adesso ascoltiamo un'altra bella canzone, però prima voglio dirvi questa frase di Paul Bourget, che era un scrittore e saggista francese, faceva parte appunto dell'Académie Française. Lui ha detto questo, una frase che io trovo molto molto vera: devi vivere come pensi, perché altrimenti prima o poi si finisce col pensare come si è vissuto. Beh, direi davvero una frase su cui riflettere. E adesso ascoltiamo un'altra bellissima canzone.

La Via in Rose per la voce di Grace Jones, questa cantante di origine giamaicana dalla bellezza statuaria. Pensate che questo brano è del 1977, un rifacimento della mitica La Via in Rose di Edith Piaf. Un'altra frase. Io da medico ragiono così. La vita è sempre importante, non soltanto quando si presenta interessante ed emozionante, ma anche quando si presenta inerme e indifesa. Enzo Iannacci. Beh, noi sappiamo tutti che Enzo Iannacci, questo grande artista che ci ha lasciato, era anche un medico. E lui vedeva così, aveva questa visione della vita. Beh, del resto, i medici hanno sempre il dovere di proteggere e di far continuare la vita, sempre e in ogni circostanza. E qui, insomma, ci sarebbe molto da parlare. Tra l'altro c'è anche una legge ancora che non viene approvata dal nostro governo sulla eutanasia sul fine vita, perché purtroppo non sempre la vita è così bella, è così importante, no, importante è sempre importante, però così bella al punto da volerla vivere nonostante tutto. E abbiamo tanti casi purtroppo che hanno tante persone che in piena sofferenza hanno scelto appunto di porre fine alla loro vita perché non era più vita. Ma questo è un discorso talmente importante, talmente grande, che non è il caso di parlarne qui in una trasmissione radiofonica. E poi non bisogna poi neanche giudicare, perché ognuno sa cosa vive sulla propria pelle, quello che è la sua propria vita, insomma, nel male e nel bene. Però torniamo ad essere un po' più leggeri. Appunto, Enzo Iannacci, che era un medico, e lui ha detto che la vita è sempre importante a prescindere. E allora ascoltiamo proprio dalla voce di Enzo Iannacci La vita, la vita.

0: E la vita per la voce di Enzo Iannacci, tra l'altro coautore di questa canzone insieme a Renato Pozzetto. Tra l'altro questa canzone fu appunto cantata dal duo teatrale cabarettistico Cochi e Renato e fu usata come sigla finale per la trasmissione Canzonissima del 1974, presentata dalla anche lei indimenticabile Raffaella Carrà, e di cui Cochi e Renato facevano parte facendo un loro intermezzo al centro della trasmissione, un intermezzo che era quello più decisamente più ascoltato e desiderato dai telespettatori. Adesso vi dico questa frase: chi non stima la vita non la merita. Pensate un po', secondo voi chi potrebbe aver detto, affermato questa frase? Non ci arrivereste mai, non ci arriverete mai. Beh sì, Leonardo da Vinci. Pensate un po', anche Leonardo da Vinci ha voluto dire la sua sulla vita. Bene, allora continuiamo ad ascoltare canzoni che parlano dell'importanza e per certi casi della bellezza della vita. Fiorella Mannoia, che sia benedetta.
1: Curiosando tra le note con Marina Costa.
0: Fiorella Mannoia con Che sia benedetta. Ebbè sì, tanti benedicono la vita in ogni circostanza, questo bisogna riconoscerlo, ma bisogna anche essere molto ottimisti. Sentite quanto è bella questa frase: i sorrisi più belli li ho visti sulle vite più difficili. E quest'altra: la vita è un teatro, non sono ammesse le prove. Poi a volte si ha voglia di scappare da certe situazioni che la vita ci impone, oppure anche dalle scelte che abbiamo fatto sbagliate, che so, nel caso per esempio di un rapporto di coppia, di un matrimonio, di una convivenza, no? Quando ci si rende conto che abbiamo sbagliato a scegliere questa persona, allora si avrebbe voglia di scappare via, di andarsene, di cambiare appunto quella situazione. Quindi non resta altro che ascoltare questo brano molto bello che

Claudio Baglioni con Io me ne andrei, questo brano veramente così rappresentativo di una situazione appunto che non ci fa star bene, in special modo nel rapporto di coppia, no? Che uno magari si aspetta un rapporto sereno che ci dà amore, che ci dà gioia, e invece ci ritroviamo coinvolti in una situazione appunto che ci rende la vita pesante. Allora la voglia di scappare, di fuggire via. Bene, un'altra frase: si vive una volta sola, ma se lo si fa bene, una volta è abbastanza. Mai resta.

Vita mia, dalla voce del maestro Amedeo Minghi. Sì, vi rammento che stiamo parlando della vita. La vita in ogni sua sfaccettatura, nel bene e nel male, specialmente quando si parla d'amore, che è il perno, no, che gira intorno alla nostra vita. Io davvero vorrei proprio conoscere un po' i vostri pensieri, le vostre esperienze. Chi vuole può comunque mandarle e scrivere qui in questa splendida radio. Vi rammento, Marina Costa, curiosando tra le note. Appunto, il tema di oggi è la vita. E continuiamo con un'altra bella frase. Si hanno due vite. La seconda inizia quando ci rendiamo conto di averne una sola.

Anita Ward con Ring My Bell, per chi suona il mio campanello. Beh, una canzone del 1979 di questa cantante statunitense, tra l'altro inserita nel suo primo album di debutto, Songs of Love. E io spero proprio che facciate sempre suonare a festa il campanello della vostra vita. Vi lascio con una bella frase. Ascoltate. La nostra vita è fatta di incontri, non gli stessi, diversi. E ogni volta, se sono più belli, sbarrati da un filo spinato. E si pensa, e si cerca, magari qualcuno ci ama. E io con questa bella frase vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su questa bella radio. Un abbraccio forte da me, Marina Costa, e il mio curiosando tra le note. Vi lascio con una canzone che ci deve dare veramente forza per andare avanti, nonostante i problemi e nonostante le delusioni, nonostante le fregature che la vita purtroppo ci dà, e ce n'è per tutti, ma sempre in onore e in ricordo magari delle belle giornate che comunque la vita ci regala. Bene, vi lascio con Paolo Vallesi e La Forza della Vita.

0: Avete ascoltato Curiosando tra le note. Marina Costa vi dà appuntamento alla prossima settimana.
1: Buongiorno dalla redazione. Torna altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale, Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine Stati Uniti-Iran concordano un incontro martedì a Doha. Il terremoto in Venezuela dopo le devastazioni, allarme sciacalli alla Guaira. Intanto i vigili del fuoco italiani stanno lavorando sulla segnalazione di una donna con i suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Gli ospedali dove arrivano i feriti da tutto il paese sono al collasso. Eccezionale ondata di caldo africano nel suo picco e fino ad oggi le temperature in Italia potrebbero superare la soglia dei 40 gradi ed è boom di accessi al pronto soccorso. In Germania ha raggiunto il record di 41 gradi e mezzo in serata, forti temporali nel Torinese in Alto Adige. Ignobili e disumane, così la Premier Meloni ha definito le offese social rivolte al ministro Roccella dopo la scomparsa del marito nel lago di Vico. L'uomo 84enne si è tuffato, non è più riemerso. Al momento risulta ancora disperso mentre si valuta l'ipotesi che possa essersi trattato di uno shock termico. Mondiali americani, il Canada la prima squadra a passare agli ottavi dopo aver battuto 1-0 il Sudafrica. Decide il match un gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco, oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22:30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi.

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Cari amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di festival del libro, di novità in libreria, di prossimi festival del cinema, mostre di arte, di festival di musica pop, rock, jazz, musica classica e alla fine una riflessione e divagazione, parleremo di radio. Intanto ascoltiamoci Malika Yan, cosa hai messo nel caffè?

E parliamo dei prossimi festival del libro. A Capri, dal 26 giugno al 5 luglio, si tiene la 21esima edizione del Festival Internazionale Le Conversazioni. Il tema dell'anno è La Sfida. E per l'occasione parteciperanno alla manifestazione, tra gli altri, Ian Brocken, Maurizio De Giovanni, Nicola Gardini, Yasmina Resa. I dettagli su leconversazioni.it. Ricordiamo che giovedì 2 luglio poi ci sarà la finalissima del Premio Strega. A Modica, in Sicilia, invece tornerà il Festival Scenari, dal 26 giugno al 26 luglio.

Mentre a Gavoi, Nuoro, dal 2 al 5 luglio avremo l'Isola delle Storie, giunto alla 20ª edizione, con il Festival Letterario della Sardegna. L'Isola delle Storie è promosso dall'omonima associazione, il programma su isoladellestorie.it. A Fiuggi, Frosinone, dal 10 al 12 luglio, invece ci sarà l'11ª edizione di Trova Autore, rassegna letteraria dedicata alla piccola e media editoria. Tema della manifestazione quest'anno di Trova Autore è dialoghi. Durante la 3 giorni ci saranno incontri, reading, spettacoli teatrali e laboratori. A Rimini, dal 16 al 19 luglio, nel Parco Federico Fellini, torna Rimini Comics, il festival dedicato ai fumetti ma anche ai cosplay. Il programma su riminicomics.it. Dal 12 al 20 luglio a Carloforte, sull'isola di San Pietro in Sardegna, si svolge l'11ª edizione del festival L'Isola dei Libri, rassegna letteraria tra Terrazze e Carruggi. Incontri con autrici, autori, presentazioni e una mostra d'arte. Dal 26 giugno al 15 agosto si svolgerà la 15ª edizione del festival culturale Libera Evento, rassegna che ha luogo in 10 comuni della Sardegna. Tra gli ospiti Viola Ardone, Franco Berrino, Serena Bortone, Umberto Galimberti. Il programma su liberevento.it. Sempre in Sardegna, a Carbonia, dal 23 al 26 luglio, ritorna Carta Carbonia, giunto alla 3ª edizione. Un festival letterario che accende l'estate del Sulcis. L'arena Mirastella di Carbonia si trasforma in palcoscenico di parole, idee ed emozioni, con programma di incontri, dibattiti e letture. A luglio, 12ª edizione dell'Elba Book Festival, rassegna dell'editoria indipendente. Il tema di quest'anno è Naviganti e il programma su elbabookfestival.com. A Verbania, sul lungo lago di Pallanza, tra il 17 e il 19 luglio, si terrà la 2ª edizione di Gialli e Vinili, il Festival Noir con mercatino del vinile. In Puglia, la 25ª edizione del festival Il Libro Possibile, la rassegna che porta ogni anno a Polignano a Mare dall'8 al 11 luglio e a Vieste dall'11 al 25 luglio, scrittori e scrittrici. Quest'anno il tema è Discorso all'umanità, ispirato al monologo finale del film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin. Tra gli ospiti Stefania Auci, Gianrico Garofiglio, Maurizio De Giovanni. Il programma su libropossibile.com. Al 10 e 12 luglio a Genova si terrà la nuova edizione del Lonely Planet Ulisse Fest, la festa del viaggio. Il tema scelto sarà Elogio della fuga. Trasformeremo Genova in una mappa viva di storie, suoni e visioni, ha commentato Angelo Pitro. Il programma su ulissefest.it. Nei prossimi festival del cinema parleremo con Mario Biondi, But Not For You.

E adesso spazio alle novità in libreria. Di Laszlo Krasznahorai, premio Nobel per la letteratura 2025, il nuovo libro La sicurezza della nazione ungherese per Bompiani. Questo autore, Laszlo Krasznahorai, è interessato a scoprire perché la vita vuole vivere e chiede aiuto a un entomologo specializzato nello studio di farfalle. E sebbene lo studioso non sembri poter fornire una risposta precisa, inizia a conversare con l'uomo. Sarà il primo passo verso un'insolita amicizia. Di Ilaria Tutti, ed è un poco la notte e un poco l'alba per Longanesi. È la storia di un incontro tra due popoli che dovevano sottomettere e soccombere e che infine hanno imparato a conoscersi, in quel luogo di confine che è la Carnia. E così, tra la paura della violenza e del cambiamento, cresce invece la meraviglia per animali mai visti e danze sconosciute. E Serafina, che da sempre vive all'ombra, decide di farsi luce per trovare l'alba. Di Francesca Giannone, Gli anni in bianco e nero, per Nord. Una storia di donne alla ricerca del proprio destino in Italia, che guarda al futuro con occhi nuovi. Le protagoniste di questo libro, della scrittrice, sono le quattro sorelle Elia, che vivono in Salento negli anni 60, mentre tutti intorno si accendono le lotte operaie e le occupazioni studentesche e si formano i primi gruppi femministi. Dentro casa Elia si combatte una rivoluzione, in questo caso silenziosa. Delle quattro ragazze, infatti, qualcosa preme per uscire. Di Concita De Gregorio, La cura, per Einaudi. Racconta la storia di una donna che, durante un giorno d'agosto, si prepara a stare via per un po'. Lascia una lettera di istruzione ai figli, perché anche in sua assenza possano trovare le cose che non trovano mai, come ad esempio i doppio sci. Non è la stagione dello sci, ma chissà quando lei potrà tornare. E le pagine di questo libro, appunto La cura di Concita De Gregorio, non sono il diario di una malattia, ma la testimonianza esatta che nessuno si salva da solo. Di Chiara Tagliaferri, Arkansas, storia di mia figlia, per Mondadori. E racconta la vicenda personale della scrittrice, arrivata a 40 anni, complice una diagnosi di menopausa precoce e un amore capace di farle immaginare il futuro. Si instaura in lei il desiderio di diventare madre. Il libro racconta un percorso che vede come meta finale l'Arkansas del sud degli Stati Uniti. Di Hans Tuzzi è scritto Narrazione di destini, per Bollati Boringhieri. È una raccolta di racconti che narrano storie vere in cui si riconosce l'ala del destino, quel misterioso attimo della vita in cui tutto sembra già scritto, in cui ciascuno incontra la propria più vera natura. L'ultimo libro di Sandro Veronesi è Caducità, per la nave di Teseo, e contiene appunto i racconti inediti di Sandro Veronesi, gli affetti familiari, le conquiste, le perdite, le sfumature dell'amore, lo sport, la musica, le passioni letterarie, che si rincorrono tra le pagine di questo libro. Di Maurizio Maggiani, per Feltrinelli, è uscito L'almanacco dei viventi. Anche qui è una raccolta, una collezione di dettagli, di miti, di opere dell'uomo e della natura. Dice l'autore, 50 anni di storia del mio rapporto con la realtà dei viventi che ho incontrato. Una serie di immagini accompagnate.

E adesso spazio ai festival del cinema nel mese di luglio. Ad Ardea, provincia di Roma, Museo Giacomo Manzù, dal 3 al 5 luglio, Ardea Film Festival, che è una manifestazione della cultura cinematografica nella città di Ardea. L'Ardea Film Festival si propone attraverso proiezioni, incontri con registi, laboratori, retrospettive, di educare all'immagine, stimolare una lettura critica del linguaggio filmico e creare momenti di confronto intergenerazionale. Abbiamo la categoria short per i cortometraggi, categoria documentary, categoria students. Per maggiori informazioni consultare il sito ardeafilmfestival.it. Ad Ariano Irpino, in Campania, dal 27 luglio al 2 agosto, ci sarà la 14ª edizione dell'Ariano International Film Festival, che vuole valorizzare l'arte cinematografica in tutte le sue espressioni e modalità stilistiche. Il festival include rassegne e premi a personalità di rilievo in campo artistico, sociale e culturale, come contributo a una migliore conoscenza della storia del cinema italiano. Per maggiori informazioni consultare il sito

arianofilmfestival.it. Dal 17 al 25 luglio a Giffoni, Vallepiana, Salerno, forse il principale festival dedicato al cinema per ragazzi, è Giffoni Film Festival, giunto alla 56esima edizione. A caratterizzare questo Giffoni Film Festival soprattutto la sensibilità nella scelta dei film. Opere realizzate da grandi registi, autori emergenti, opere importanti di produzione di livello internazionale. Temi importanti, a volte delicati, che attestano la qualità di questo festival dedicato a un pubblico di teenager e famiglia. Per maggiori informazioni il sito è giffonifilmfestival.it. A Roma, Palazzo Grazioli, il 2 luglio avremo la 65esima edizione di Globi d'Oro. Il Comitato Cinema della Stampa Estera ha stabilito di visionare circa 25 film della produzione cinematografica italiana per l'assegnazione del premio Globo d'Oro. I film saranno proiettati per i soci della giuria ogni mercoledì nella Sala della Stampa Estera. Per maggiori informazioni consultare il sito stampaestera.org/categoria/globo-d'oro. A San Vito Lo Capo, in Sicilia, dal 13 al 18 luglio, ci sarà Sicilia Ambiente, giunto alla 18esima edizione. Il Sicilia Ambiente è un festival internazionale di documentari, di film, di finzione, di corti e animazione legati ai temi ambientali, della sostenibilità e dei diritti umani. Ci sono varie sezioni, concorso lungometraggi, documentari, cortometraggi e animazioni. Per maggiori informazioni consultare il sito festivalsiciliaambiente.it. A Cortina d'Ampezzo, San Vito Ligure, dal 30 luglio al 2 agosto ci sarà il Dolomiti Film Festival, giunto alla 6ª edizione. Il Dolomiti Film Festival è un festival cinematografico dedicato alla natura, allo sport e alla montagna. È un festival di cinema che si svolge immerso nella splendida cornice delle Dolomiti e prevede un concorso di documentari provenienti da tutto il mondo, eventi culturali e incontri mirati alla tutela della natura e alla promozione della cultura di montagna. Il sito è dolomitifilmfestival.com. Dal 9 all'11 luglio a Sante Marie, L'Aquila, avremo il Briganti Film Festival, giunto alla 3ª edizione. Questo festival si pone come vetrina per una categoria di specifici artisti, i briganti del cinema, tutti quegli artisti che attraverso il mezzo audiovisivo sappiano osare, persone che sappiano mostrare una grande libertà di espressione. Autorialità è la parola chiave che sta alla base di questa manifestazione per evidenziare il lavoro di chi vuole proporre originalità e innovazione attraverso il cinema. E questo festival è aperto a tutti quei briganti che esplorano nuovi modi di raccontare e propongono tematiche ancora poco diffuse. Per maggiori informazioni consultare il sito brigantifilmfestival.it. E per finire vi segnalo International Imago Film Festival, giunto alla 6ª edizione a Teramo dal 27 luglio al 3 agosto. Sono ammessi alla selezione lungometraggi di finzione di nazionalità sia italiana che estera. Il festival si suddivide nelle seguenti categorie: concorso per lungometraggi di finzione italiana, concorso per lungometraggi di finzione internazionali. Per maggiori informazioni consultare il sito internationalimagofilmfestival.com. Di mostre di arte parleremo dopo Angelina Mango, La Noia.

E parliamo di mostre di arte. Ad Esenzano del Garda, provincia di Brescia, fino al 4 ottobre, una mostra dedicata a Giorgio De Chirico, Un mondo senza tempo. Accanto a una ventina di opere di De Chirico, provenienti da musei pubblici e privati, la mostra presenta i bozzetti del Vittoriale, per la messa in scena di La figlia di Iorio, di Gabriele D'Annunzio, e una selezione di dipinti di Alberto Savinio, Mario Tozzi, Filippo De Pisis e Mario Sironi, una mostra guidata e curata da Giorgio Bruno Guerri. A Roma, i musei capitolini di Palazzo Caffarelli ospitano una delle mostre più ambiziose dell'estate romana, una retrospettiva dedicata a Diego Rivera, pittore muralista messicano più celebre al mondo, che insieme alla moglie Frida Kahlo fu protagonista della scena artistica del Messico del Novecento. La mostra offre uno spaccato dell'arte moderna messicana, fino al 13 dicembre ai musei capitolini di Palazzo Caffarelli in via di Villa Caffarelli a Roma. A Villa Carlotta, Tremezzina, provincia di Como, una mostra dedicata ai souvenir di carta, memorie in viaggio. Cartoline che ritraggono la villa, il parco e il lungo lago. Questo fino all'8 dicembre a Villa Carlotta, Tremezzina, Como. A Milano, alla Galleria d'Italia, in Piazza della Scala, fino al 18 ottobre, una mostra dedicata a Arnaldo Pomodoro, del centenario della sua nascita. Oltre 40 opere ripercorrono 60 anni di ricerca, dagli esordi della Milano degli anni 50 fino alle sperimentazioni degli anni 2000. Le sue sfere, i suoi dischi e le sue colonne sono diventate nei tempi simboli riconoscibili in tutto il mondo. Ai Musei Reali di Torino, Galleria Sabauda, Piazzetta Reale, fino al 15 settembre, una mostra dedicata a Caravaggio, Lotto e Savoldo, La luce del vero. La Galleria Sabauda di Torino mostra a confronto tre dipinti fondamentali del primo Cinquecento, la Sacra Famiglia con Santa Caterina d'Alessandria di Lorenzo Lotto e due opere di Giovanni Girolamo Savoldo, l'Adorazione dei Pastori e l'Adorazione del Bambino, questo fino al 15 settembre. A Firenze, a Palazzo Strozzi, fino al 23 agosto, una mostra dedicata a Rothko, Mark Rothko, uno dei maggiori artisti del Novecento, oltre a 70 opere provenienti da MoMA, Metropolitan Tate Gallery e Centre Pompidou. Sempre a Firenze, Palazzo Medici Riccardi ospita una mostra dedicata al déco, atmosfera degli anni 20. Il percorso ricostruisce un decennio di straordinario fermento, in cui Firenze fu laboratorio raffinato e cosmopolita, dal contributo di Gio Ponti per Richard Gelori alle opere di Galileo Chini. Questa mostra è a Palazzo Medici Riccardi, a Firenze, fino al 25 agosto. Alla Galleria Nazionale dell'Umbria, a Perugia, nello spazio Camera Oscura, una mostra dedicata a Lisetta Carmi, pianista, fotografo e poi donna di vita. In questa mostra sono esposte 23 opere di Lisetta Carmi come fotografa, frutto di 18 anni di lavoro intenso, coraggioso, sempre originale. Questo fino al 27 settembre a Perugia, Galleria Nazionale. Di Festival di Musica, parleremo con Post Malone, I Need Some Help.

E adesso parliamo dei festival musicali pop rock per l'estate soprattutto. Ecco, cominciamo col segnalare gli High Days Milano Coca-Cola, che si tengono appunto a Milano dal 25 giugno al 10 settembre. Gli High Days Milano sono uno dei principali festival italiani in formato stadio, con un calendario distribuito tra giugno e settembre tra l'ippodromo SNAI San Siro e l'ippodromo SNAI La Maura. Grandi nomi internazionali di pop rock elettronica, dai Maroon 5 a Florence and the Machine, spazio anche al rock con i System of Down. A settembre chiudono il festival David Guetta e ASAP Rocky. A Sassari Porto Torres, fino al 3 luglio, si tiene il festival Abba Bulla. Abba Bulla Festival è un punto di riferimento in Sardegna per la musica d'autore. Il festival intreccia concerti e territorio in una proposta diffusa e identitaria. Farebbero ospiti Eric Johnson, Sergio Cammariere, Donny Pitoni, Zay Barra, da Alberto Fortis. A Bari, in Locorotondo, si tiene il Locus Festival dal 18 giugno al 2 settembre. Nato a Locorotondo oltre 20 anni fa, questo festival continua a distinguersi per una proposta artistica trasversale, ispirata alla sperimentazione e alla libertà creativa. Tra i protagonisti, Cosmo, Subsonica e Vinicio Capossela. A Lucca si tiene il Lucca Summer Festival dal 24 giugno al 29 luglio. Da anni è uno degli appuntamenti più prestigiosi dell'estate musicale italiana, questo Lucca Summer Festival. Quest'anno sono attesi Marcus Miller, Jamiroquai, Ludovico Einaudi, David Byrne, Neil Young. A Roma invece abbiamo il Rock in Roma fino al 12 luglio, giunto alla 16ª edizione. Rock in Roma si svolge nelle sue storiche location l'ippodromo delle Capannelle e la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Ospiti attesi di Offspring e One Republic. Al Lido di Camaiore invece abbiamo la prima estate, dal 19 al 21 e dal 26 al 28 giugno al Parco Bussola Domani, appunto del Lido di Camaiore. Tra mare e Alpi Apuane, questo festival unisce grandi nomi internazionali ed esclusive italiane, da Jack White ai Gorillaz, da Nick Cave e The Bad Seeds. A Torino invece avremo il K Future Festival dal 3 al 5 luglio al Parco d'Or, appunto di Torino. La 13ª edizione di questo festival porta sul palco nomi come The Skrillex, A Charlotte De Witt e Armin Van Buuren, appuntamento che trasforma l'ex area industriale torinese in uno dei centri più noti della musica, open air. A Reggio Emilia, dal 4 al 18 luglio, ci sarà il Pulse of Gaia Festival all'Arena di Reggio Emilia. Questo festival unisce musica rap, pop, elettronica, con ospiti come Travis Scott, Baby Gang, Wiz Khalifa e Ice Spice. In provincia di Vicenza invece ci sarà l'AMA Music Festival a Romano del Celino dal 10 luglio al 30 agosto. Nella cornice del Parco di Villa Negri a Romano del Celino, vicino a Vicenza, questo festival unisce grandi nomi della scena internazionale, con attenzione alla qualità dell'esperienza live. Gli artisti attesi Alice Cooper e Alan Walker. In Umbria, a Gubbio, abbiamo il Wanderlust Festival l'11 e 12 luglio, tra le colline di Gubbio. Questo festival unisce pop, rap, urban, in un'esperienza continuativa di oltre 10 ore al giorno tra live, attività interattive e spazi tematici. Questo a Gubbio è un evento che intreccia musica e intrattenimento in un unico ecosistema esperienziale. Spazio a jazz invece a Modena, con il Jazz Open Modena dal 13 al 18 luglio. Questo festival porta in Emilia la formula Jazz and Beyond, capace di intrecciare jazz, soul, pop e elettronica, in programma tra Piazza Roma e il Baluardo. Tenuggiati da Dana Kral, Gregory Porter, Moby e Jamie Callum. E infine segnalo a Ferrara, Ferrara sotto le stelle, dal 22 al 25 luglio, a Ferrara appunto, e ad Argenta, sempre provincia di Ferrara, tra il 28 e il 30 luglio. Tra il cortile del Castello Estense e la delizia Estense di Benvignante, questa rassegna porta in scena una line-up che unisce ricerca e tradizione artisti come King of Convenience, The Northwist, Emma Nolde, Marlene Kunz. Parleremo di festival di musica classica dopo Gianni Morandi, Doveva finire il mio affetto.

E adesso una carrellata sui principali festival di musica classica nelle prossime settimane. Come segnalo, il Festival Musica sull'Acqua, dal 3 al 26 luglio, una rassegna con concerti diffusi nei luoghi più suggestivi del lago di Como, tra cui Abbazia di Piona, Colico e Varenna. Il programma lo trovate su festivalmusicasull'acqua.org. Sempre in provincia di Como, a Erba, avremo l'Erba Piano Festival dal 12 al 17 luglio, una serie di masterclass, concerti e pianisti internazionali nei pressi del lago di Como. In programma su accademiadimusica.org. Invece a Milano, durante il mese di luglio, avremo il Festival Milano Arte e Musica, che si svolgerà appunto in luglio il 16, 20, 21, 28 e 30. Ed è giunto alla 20ª edizione. Questo festival porta a Milano un vasto programma di musica antica e sacra. A Roma invece vi segnalo Classiche Forme, un festival che si tiene a Roma dal 19 al 26 luglio, fondato e diretto dal pianista Beatrice Rana. Anche quest'anno grandi nomi del concertismo internazionale e giovani talenti emergenti, con opere che vanno dalla tradizione cinquecentesca di Monteverdi alla scuola russa di Tchaikovsky, da Britten a Berber. Classiche Forme 10 sarà un'edizione curiosa e audace e capace di accogliere la varietà e di guardare a ciò che è la musica di oggi e a ciò che potrà essere domani. Per maggiori informazioni consultare il sito classicheforme.com. Dal 18 luglio al 1 agosto ci sarà Musica Riva Festival, giunto alla 42ª edizione, che si tiene a Riva del Garda. L'inaugurazione sarà affidata a Marcus Tenz, direttore, soprano Marilyn Santoro, con l'Orchestra Sinfonica delle Alpi, il 18 luglio. Poi il 19 luglio ci sarà Sandro Mezzaross, violoncello, con musiche di De Menga, Bach, Esaì. E il 19 luglio al Grand Hotel Liberty recita il pianista Daniele Lasta, con musiche di Mozart, Schumann e Rachmaninoff. Il programma lo trovate su musicariva.com. A Lerici, in Liguria, nel Golfo dei Poeti, vi segnalo il Lerici Music Festival dal 22 luglio al 2 agosto, giunto alla 10ª edizione. Il tema è musica, immagini e parole dell'acqua. Gli eventi si tengono a Villa Marigola, a Marinella di San Terenzo, al Bar Colibrì, al Parco Scelli. Per maggiori informazioni consultare il sito lericimusicfestival.org. Nel canton Ticino in Svizzera invece ci sarà il Ticino Musica Festival dal 18 al 31 luglio, con un ricco programma di concerti e incontri con artisti di livello internazionale. Per maggiori informazioni consultare il sito ticinomusica.com. Vi segnalo poi l'importante festival di musica lirica, il Festival Puccini, a Torre del Lago, vicino a Viareggio. Tra i vari eventi vi segnalo Turandot il 17 e 24 luglio e il 1 e 9 agosto. Ci sarà poi Tosca, 18-31 luglio, 8-21 agosto, Gran Teatro all'Aperto, sempre il Gran Teatro all'Aperto, la Fanciulla del West, 29 agosto, 5 settembre, Madama Butterfly, il 7-22 agosto, 4 settembre, La Bohème, 25 luglio, 6-28 agosto, e Rote Morricone, sempre il Gran Teatro all'Aperto, Cinema in Musica, l'11 luglio. E sempre nel lago di Como, dal 6 al 19 luglio, avremo il Lacmus Festival. Si terrà in location storiche del lago di Como, come Villa Carlotta, Villa il Babianello, Villa Lario, Castello Durini. Per maggiori informazioni vi rimando al sito lacmusfestival.com. Parleremo di radio dopo un pezzo di Mozart, tratto dalle Nozze di Figaro.

Care amiche e cari amici, come al solito, di consueto, al termine di questa rubrica, una divagazione su un argomento culturale. E oggi volevo parlare un po' della mia esperienza come radio speaker, parlare della radio, dell'importanza che ha a livello culturale soprattutto. Culte News ormai diciamo che credo sia quasi 3 anni che è in funzione e penso di aver dato un piccolo contributo, almeno per dare un'informazione, una visibilità sugli aggiornamenti, sulle novità in campo letterario, teatrale, nell'ambito di spettacoli musicali, cinematografici, insomma una vetrina, diciamo, che dà uno spazio, uno spaccato della realtà culturale e creativa del nostro paese e non solo. Quest'oretta, diciamo, intervallata da musiche, io ho cercato di, appunto, di stimolare un po' l'attenzione del pubblico, soprattutto su aspetti culturali che vengono un po' trascurati, nel senso che si dà molto più peso alla musica, musica pop, rock, jazz, quindi a cose, ad avvenimenti più di impatto, più popolare sicuramente, si dà più anche risalto al gossip, insomma, tutto quello che riguarda un po' la cultura è un po' messo da parte, considerato un po' un'attività, una sezione di nicchia, anche se ci sono trasmissioni televisive, anche radiofoniche che danno spazio, però insomma è sempre un genere un po', come dire, che non traina molta attenzione, che non attira molta attenzione, e io ho cercato in qualche modo, insomma, di stimolare l'attenzione del pubblico su questi aspetti. Beh, i riscontri che ho avuto sono positivi, nel senso che ci sono diverse radio, molte radio che trasmettono il mio format, e questo mi dà, insomma, l'idea che l'interesse sicuramente c'è. Di recente poi ho abbinato anche una divagazione, questa divagazione che cerco di attuare al termine della rubrica per dare una, come dire, una maggiore personalità, un tono più colloquiale. Ma che dire della radio? Beh, la radio sicuramente è un mezzo di trasmissione molto popolare. Io pensavo che con l'avvento del web la radio fosse destinata in qualche modo a distinguersi, a decadere. Invece ci sono moltissime radio, migliaia e migliaia di radio web soprattutto, che sono in continuo fermento, che nascono, tante muoiono, ma cioè, insomma c'è un'attenzione a questo prodotto che è molto facile da attuare, da attivare. Non sono richiesti grossi investimenti, nemmeno altissime competenze, meno rispetto al passato, e al vantaggio in qualche modo di attirare l'attenzione del pubblico senza distrarlo anche dalla propria attività lavorativa. Uno può lavorare, uno può guidare, uno può fare tante cose ascoltando la radio, e questo è sicuramente un plus, un vantaggio non da poco. Mentre il libro ti obbliga a concentrarti su un argomento, su dei punti, ti vincola in qualche modo, un oggetto che ti vincola all'attenzione, alla riflessione, la televisione eppure ti obbliga in qualche modo a stare in una stanza e a fissare uno schermo. La radio ti dà quelle informazioni senza però distaccarti dalla tua attività normale, quindi puoi fare più cose e la radio appunto è un contorno informativo sicuramente utile. Il problema casomai è legato al fatto che essendo moltissime le radio, essendoci una concorrenza sfrenata, l'ascolto sulla singola radio può essere un po' limitato. Le piccole radio fanno un po' fatica ad emergere, ma questo non vuol dire che non siano, diciamo, interessanti, anzi, molte radio hanno un pubblico locale di aficionados che dà un senso anche dell'attenzione, della vitalità di gruppi, di associazioni che sono coinvolti in vari aspetti tipo sociale, ricreativo, informativo e via dicendo. Ma di questo ne parleremo meglio tra poco.

0: Dicevamo del fenomeno radio, radio web soprattutto. Beh, io ho cominciato a trasmettere come radio speaker alcune trasmissioni, una rubrica in particolare, circa 3 anni e mezzo fa. E devo dire che la radio con cui ho iniziato questa mia così avventura in maniera pionieristica, artigianale, un po' sconsiderata se vogliamo, questa radio poi dopo alcuni mesi poi è morta. Poi ho ricominciato un'altra rubrica di tipo culturale, 5 giorni su 7 su un'altra radio, guarda caso anche quest'altra radio dopo un anno e mezzo è finita. Non è che sono io che porto sfortuna, è che ci sono molte radio veramente che nascono, che muoiono continuamente, quindi soprattutto le piccole radio. Il fatto che sia facile attivare una radio rende anche facile, diciamo, la chiusura della stessa radio. E poi c'è il problema di questa concorrenza veramente enorme, migliaia e migliaia di radio che operano nel mondo, per cui non è facile, dicevo, emergere e conquistare un proprio pubblico. Questo non significa che la radio sia, come dire, uno strumento effimero, provvisorio, proprio perché è facile attivarla, diciamo che è uno strumento utile per la socialità e ha il vantaggio rispetto ai social, secondo me, di essere più collegato alla realtà attuale, cioè sentire una voce in diretta, una voce registrata, una voce umana, non di intelligenza artificiale, ecco, non ha quell'aspetto assillante, asfissiante o anche artificioso che può avere una comunicazione su un social. Quindi la radio ha qualcosa di vivo, secondo me, che manca a una piattaforma social, questa un po' è la mia idea. Come ho detto, gli argomenti di maggior richiamo sono argomenti legati alla musica. E io, per coinvolgere gli ascoltatori, io inframmezzo ai miei discorsi sempre un pezzo musicale. Sembrerebbe quasi che stare ad ascoltare per più di 10 minuti un discorso, un talk senza musica sia un'impresa incredibile. D'altra parte la musica è un po', come dire, un contorno che a volte diventa anche un primo piatto, tant'è che moltissime rubriche, forse la maggior parte, hanno come argomento appunto la musica che soprattutto hip hop, rock, jazz e via dicendo. La musica classica è un po' una mosca bianca. Io ho cerco anche di dare un certo spazio ai concerti di musica classica, pur sapendo che il pubblico per la maggior parte preferisce la musica cosiddetta leggera. Ecco, fatta questa premessa, direi che partecipare anche attivamente a una trasmissione radiofonica, anche a tenere una propria rubrica, è un'esperienza stimolante, coinvolgente. Io suggerirei a molte persone, artisti, scrittori, musicisti che mi seguono, di cercare in qualche modo di dare spazio alla propria voce, collaborando con le tante radio che esistono, non solo a livello di intervista. Io ho fatto molte interviste, le ho fatte come intervistato, come intervistatore, ma direi che molte radio danno spazio anche a rubriche, per cui chi è esperto di musica, di letteratura, di cinema e quant'altro può comunque collaborare con queste radio e mantenere una rubrica come faccio io. Questo dà una certa visibilità, permette una comunicazione con gli ascoltatori e dà la possibilità anche di esprimere la propria voce, il che non è così banale. Ci possono essere collaborazioni con realtà sociali, con circoli collegati alla radio, e quindi è una rete di conoscenze che poi uno può alimentare grazie anche a una rubrica, a un intervento che uno può fare in radio. E quindi il mio invito è quello di collaborare in modo attivo con queste iniziative sicuramente molto interessanti e che non richiedono un impegno economico particolare. Grazie a tutti e alla prossima. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
1: Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice «Anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare». Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore aztecco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Junot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. E gossip, nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello, nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi, nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nel 1925 l'undicesimo presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi e l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione nel 1968 e per chiudere la cantante Nicole Scherzinger, nata in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 29 giugno 2026, ma come sempre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Buongiorno dalla redazione. È tornata altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale, Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine Stati Uniti-Iran sospendono gli attacchi e concordano un incontro martedì a Doha. Proseguono gli interventi di soccorso in Venezuela dopo il devastante terremoto che ha colpito alcune zone del paese. I vigili del fuoco italiani lavorano sulla segnalazione di una donna con due dei suoi tre figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto, cittadina dello stato di La Guaira. La donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno via WhatsApp. Continua l'emergenza caldo con temperature record in Italia e in Europa, Torino, Milano, Napoli e Roma, città bollenti con le massime vicino 40 gradi. Ma domani arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono state più di 1300 le morti legate alle alte temperature in Europa. A Roma continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia ovest della città. Il responsabile sarebbe un 43enne bengalese che è ora ricercato. La polizia nelle scorse ore ha diffuso la foto del sospettato e le sue generalità. Comincia oggi la difesa del titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon per Jannik Sinner. Il primo avversario del numero uno al mondo è il serbo Miomir Kecmanovic. Il match del primo turno si aprirà alle 14.30 italiane sul campo centrale. È tutto, a più tardi.

In questo particolare periodo dell'anno tradizionalmente lanciamo le nostre nuove iniziative ed è tempo di convocazioni per Sia Moda Magazine. Che le belle ragazze scelgano di abbronzarsi sotto i nostri riflettori. Cercate Sia Moda Magazine su Instagram per avanzare o suggerire candidature. E non mancate le puntate di questa nuova settimana di Almanacca che inizia oggi. Ben trovati in antenna da Merita Racciatti.

Il primo disco proposto in almanacca di tutta questa settimana è preso in prestito dallo scaffale delle sette chiavi del ritmo in sette va, K7. Ed anche se è soltanto lunedì, eccone uno che fa ballare davvero tanto.

la migliore animazione. Alcuni non diventano mai folli, i morovini devono essere proprio noiosi. Il nostro direttore artistico, il Calvino della Torre dei Bianchi.

Per bruciare 2500 calorie, esercizi complicatissimi e faticosi? Non obbligatoriamente, basta dimenticare la torta nel forno.

si racconta che Prince abbia scoperto le Bangles. Vedendo un loro videoclip su MTV ne rimase molto colpito e si recò ad un loro concerto. Il gossip dice anche che il genio di Minneapolis conoscesse a memoria i loro pezzi e che si fosse innamorato di una di loro, Susanna Hoffs. Queste voci non furono mai confermate. Ciò che è certo è che Prince regalò alle Bangles i demo di Sugar e Manic Monday.

Ecco il momento del nostro sguardo alle stelle. Ariete, otterrete tanto successo. Toro, sarete in cerca di emozioni. Gemelli, incontri fortunati vi aspettano. Cancro, affari a gonfie vene, l'amore meno. Leone, soddisfazioni in arrivo. Vergine, niente paura, recupero di energia in corso. Bilancia, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Scorpione, sarete in attesa di conferme. Sagittario, si prospetta un periodo di conquiste. Capricorno, su e giù, ma ce la farete. Acquario, è in arrivo un momento

Momento speciale. Pesci, amore a gonfie vene. Leopold Kronacker, in modo molto religioso, non ama complicarsi la vita. Dio ha creato i numeri interi, tutto il resto è opera dell'uomo.

Una manciata di minuti per Almanac ce la concediamo tutti. E Steve Jobs ci ricordava che il vostro tempo è limitato, per cui non lo sprecate vivendo la vita di qualcun altro.

Roberto Gervaso al solito è un po' cattivengo. Le donne ricordano tutto. Quello che non ricordano lo inventano. Noi della redazione rosa di 7va.fm studiamo approfonditamente o quasi. Per tutto il resto c'è Chico Catenacci, con un direttore così? A proposito, ci tocca inventare la puntata di domani. Sono 23 ore e 30 e saremo ancora in almanacca. Non mancate, ancora un mattoncino sonoro ed un bacio. Vai Mergeri Maranca!

ricordano Pitagora per il suo famoso teorema, ma in pochi sanno cosa pensava dei protagonisti della natura. Gli animali condividono con noi il privilegio di avere un'anima. Vi aspetto qui domani alla stessa ora e su Facebook page 7 Va Wildlife, Kiss & Miau da Simona Mattia.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Comincia oggi la difesa del titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon per Jannik Sinner. Dopo la vittoria in finale dell'anno scorso per l'azzurro, numero uno del seeding del mondo, c'è la sfida col serbo Miomir Kecmanovic. Il match del primo turno che vedrà protagonisti l'italiano e il serbo sarà il primo del programma, che si aprirà alle 14.30 italiane sul campo centrale. È tradizione infatti che il campione in carica apra l'ordine di gioco sul campo principale nella prima giornata di sfide. Sempre nel tabellone maschile ci sarà l'esordio di Luciano Darderi, testa di serie numero 14, mentre nel tabellone femminile toccherà ad Elisabetta Cocciaretto. In Formula 1 George Russell è tornato alla vittoria nel Gran Premio di Spielberg, dominando dalla pole l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen, leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren a due facce con la buona prestazione di Oscar Piastri quarto e quella in colore di Lando Norris settimo alla fine. Delude la Ferrari che chiude il quinto posto con Lewis Hamilton e all'ottavo con Charles Leclerc. Con successo austriaco Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo ad Antonelli. Ai mondiali americani è il Canada la prima squadra a passare agli ottavi di finale dopo aver battuto per 1-0 il Sudafrica nei sedicesimi. Decide il match un gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi alle 19 Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. Il volley, quinta vittoria per la nazionale di Fefe De Giorgi, che nell'ultima uscita a Lubiana supera 3-1 la fortissima Slovenia, padrona di casa, coi parziali di 23-25, 25-19, 25-18, 25-20. Applausi per Alessandro Bovolenta, autore di 21 punti. L'Italia chiude la Week 2 al sesto posto in classifica sulla strada della Final 8. In calendario la terza settimana di partite, dal 15 al 19 luglio in Giappone, dove affronteremo i padroni di casa, poi Belgio, Argentina e Cuba. Atletica, grande prestazione di Marcel Jacobs, che al meeting di Parigi si è piazzato in terza posizione in 9,96 sui 100 metri maschili. A vincere è stato l'americano Trevion Bromel, primo in 9,91, davanti a Noah Lyles, secondo in 9,92. Per Jacobs è un'altra grande iniezione di fiducia dopo l'ottima impressione già suscitata nel corso del Golden Gala Pietro Mennea, quando fu quinto scendendo dopo due anni sotto i 10 secondi netti. Ora la strada verso la riconquista del titolo europeo a Birmingham ad agosto, dopo i successi delle edizioni di Monaco di Baviera nel 2022 e di Roma nel 2024, diventa sempre più in discesa. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Super DJ Marco. Alla grande, pronti a partire per questo nuovo appuntamento di spazi. Dall'altra parte del vetro c'è Charlie Ballabio con lo staff tecnico e la redazione di Magilla Spettacoli. Da questa parte ai microfoni ci sono Max Mollica e Dino Super DJ Mano che vi danno il benvenuto in questo nuovo appuntamento di spazi. Prima di iniziare vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica magilla@radioproduction@gmail.com e vi ricordo che siamo anche sui social, quindi cercate le pagine spazi, andate col vostro like ed entrate a far parte della nostra grande famiglia. Caro Max, chi c'è oggi con noi?
1: Oggi abbiamo in diretta telefonica con noi Lino Cericola.
2: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti, ciao a tutto lo staff.
1: Molto bene, caro Lino, benvenuto su Spazi. Qui ci si racconta, oltre ad ascoltare la buona musica, in particolare il tuo brano che ascolteremo alla fine del nostro appuntamento. Quindi raccontaci un po' di te, il tuo rapporto con la musica, come hai iniziato ad intraprendere il tuo percorso musicale.
2: Allora, è nato tutto per gioco. Nel senso che mio padre voleva a tutti i costi che io suonassi uno strumento e niente, così ho cominciato a suonare la chitarra e poi quando andavo nei locali nessuno voleva cantare, mi ritrovavo a cantare sempre io le canzoni nei locali e di conseguenza poi qualcuno mi ha fatto complimenti per la voce, io da lì poi ho cominciato a perfezionarmi e prendere, è diventata una vera e propria passione. E oggi possiamo dire che è un lavoro, no? Quindi tutto nacque per caso da una cosa che tra l'altro non volevo neanche fare, poi mi sono riscoperto successivamente.
1: E

0: musica e novità. Novità.
1: Oggi qui su Spazi con Max Mollica e Dino Super DJ Mano c'è Lino Cericola, un artista che è cresciuto nel tempo fino ad arrivare ad importanti collaborazioni. Ecco, quello che vogliamo chiederti, Lino, vorremmo conoscerti sotto questo profilo, sotto questo aspetto. Come ti sei approcciato agli artisti con cui hai lavorato? Raccontaci un po' di queste cose.
2: Diciamo che io dico sempre che siamo sempre una grande famiglia, no? Poi come tante che fanno, come nelle più grandi famiglie, c'è la pecora nera, la pecora bianca, c'è quello che collabora, c'è quello che vuole primeggiare, quello che va tipo avanti a spintonate. Io personalmente cerco sempre, non mi interessa essere primo, essere, mi interessa portare avanti quello che fa, cioè parto sempre dal presupposto che ognuno di noi ha la propria musica, ognuno di noi non può piacere a tutti, ognuno di noi ha il suo pubblico, e io sono sempre aperto comunque con le collaborazioni. Ho scritto canzoni anche per altri, ho delle, le mie le ho scritte tutte io, ho scritto anche per altre persone, ma adesso ho in progetto, in cantiere ci sono anche, stiamo pensando a dei featuring, delle canzoni di coppia, però questo è un progetto che al momento è in cantiere, adesso vediamo quando svilupparlo, se svilupparlo, ecco.
3: Allora Lino, è giunto il momento di presentare, cioè parlare perlomeno, poi l'ascolteremo alla fine della nostra chiacchierata, il brano di quest'oggi che si intitola Fammi Sognare. Ecco, vogliamo conoscere un pochettino qualcosa di questo brano, innanzitutto di cosa parla e se hai avuto intorno a te altri collaboratori, altri musicisti nella creazione di questo bellissimo singolo.
2: Allora, questo singolo praticamente nasce, è una canzone estiva, nasce da una storia passata che ho vissuto io realmente. No, in questo caso qui siamo stati solo io e il mio arrangiatore, Max, che saluto, Max Barberis.
3: Sì.
2: E niente, questa canzone qui è praticamente una canzone che nel cuore, no? Nonostante anche altre canzoni, ma è quella che mi lascia sempre, quella anche perché mi lascia dei ricordi. Quando mi sono andato a lavorare sulle navi, che ho fatto piano bar sulle navi, mi ricordo che me la chiedevano sempre, mi facevano sempre, la cantavo io anche a fine serata, cioè sono bellissimi ricordi di questa canzone. Il video l'ho girato a Finale Ligure, un bellissimo posto che io consiglio, e diciamo che è una delle canzoni che vado più orgoglioso, ecco.
1: Allora, Lino scrive molto riguardo all'amore, ma scrive anche tanto riguardo al sociale. Hai scritto dei brani veramente importanti che hanno degli argomenti molto molto sentiti.
2: Esatto. Sì, posso accennarne qualcuno, c'è stato dove l'amore, dove si parla della solitudine delle persone che meno amore, c'è tanta gente sola, no? Parliamo degli anziani, parliamo anche a volte dei giovani, e poi c'è praticamente una fatta uno sul terremoto che si intitola Noi insieme a voi, ed è anche un omaggio per i soccorritori, ecco, il ritornello appunto, perché se ascoltano poi il brano si capisce. Poi ha fatto Accanto a te, che serve contro la violenza sulle donne, ho fatto Desiree, dedicata a Desiree, vittima appunto di violenza sulle donne, insomma, ne fate qualcuna.
3: Eccoci quasi giunti alla fine di questo appuntamento con Spazi, e arrivano i soliti saluti, voi rimanete lì fermi, sintonizzati e connessi, perché a breve ascolteremo il brano del nostro gradito ospite di oggi, Lino Cericola, Fammi Sognare. E adesso, i soliti saluti da parte del sottoscritto Max Mollica, da parte di Dino Super DJ Mano, di tutta la regia e naturalmente dalla redazione di Magira Radio Production. È arrivato il momento di cedere il microfono, la linea, al nostro gradito ospite di oggi, Lino Cericola, per i saluti finali e la presentazione del suo singolo.
2: Allora, ciao a tutti, ciao Max, ciao Dino, tutto lo staff, saluto tutti quelli che mi seguono, tutti gli ascoltatori. Prendo l'occasione anche per salutare Magira Spettacoli e tutte le persone che mi hanno seguito, appunto il mio arrangiatore. Sarebbe lungo l'elenco, troppo lungo, quindi saluto veramente tutti. Vi ricordo che vi potete trovare su tutti i social, quindi su Instagram, Facebook, su TikTok, su YouTube, ovunque. Il mio nome è sempre Lino Cericola e quindi è facile trovarmi. Ciao a tutti e vi lascio a farmi sognare, sperando che vi faccia sognare davvero. Wow.

Buongiorno dalla redazione. Temperature record in Italia e in Europa, con Torino, Milano, Napoli e Roma città bollenti, con le massime vicino a 40 gradi. Ma martedì arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti legati al caldo. Il caldo estremo si dimostra un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature. Tensione altissima tra USA e Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine Stati Uniti e Iran concordano un incontro martedì a Doha. Si continua a scavare senza sosta a Macuto, nello stato di La Guaira in Venezuela, dove vigili del fuoco italiani hanno individuato una donna e due dei suoi tre figli all'interno di un edificio collassato per il sisma. Da oltre 8 ore i soccorritori stanno rimuovendo le macerie nel tentativo di raggiungere la donna. Una vera e propria caccia all'uomo in corso in tutta Italia per rintracciare la persona sospettata di aver sterminato una famiglia a colpi di mannaia venerdì sera a Roma. Il presunto killer sarebbe il 43enne bengalese Shahadat Hussain. Scattati i controlli nelle stazioni, aeroporti e le frontiere. Mondiali americani e il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, battuto il Sudafrica con un gol di ostacchio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19 ora italiana, Brasile-Giappone, alle 22:30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.
1: Buongiorno.

Bentrovati dalla redazione. Sisma in Venezuela è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas. Il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. La vittima si trovava a casa insieme alla moglie e alla figlia al momento del sisma, per questo si presume che anche loro abbiano perso la vita. L'AFA continua a investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo, ieri invece primi nubifragi sul Piemonte. A Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali e grandine. Anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo. Nelle Medio Oriente tensioni ce ne saranno finché non si arriva a un accordo definitivo, lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. In Libano intanto devono cessare i combattimenti, dopo il cessate il fuoco vogliamo svolgere un ruolo importante, ha proseguito il vice premier. Una 15enne morta in un incidente stradale avvenuto a Torre Faro di Messina. La ragazza è stata investita da una moto. Alla guida un 20enne arrestato per omicidio stradale. Nel Mantovano invece un 19enne ha perso la vita dopo lo scontro con un tir. Una vittima anche nel Cosentino, si tratta di un 26enne deceduto dopo uno scontro con un camion. A Wimbledon, il giorno dell'esordio di Jannik Sinner, numero uno del mondo, apre i giochi sul centrale. Senza Alcaraz, Sinner arriva all'All England Club da favorito. Il suo percorso inizia contro il serbo Miomir Kecmanovic. Il match è

programma alle 14:30. È tutto, a più tardi. Bentrovati, buon lunedì 29 giugno con il GR delle buone notizie. È stato presentato al Senato il Kindness Act, la prima proposta di legge italiana che mira a far rientrare la gentilezza nei BES, quegli indicatori capaci di misurare la qualità di vita di un paese. Voluta dal MIG, Movimento Italiano per la Gentilezza, presieduto da Natalia Re, sostenuta dal senatore Raul Russo e dalla deputata Maria Carolina Varchi, entrambi parlamentari di Fratelli d'Italia, la proposta ha avviato il suo iter ufficiale. Le donne amano sempre più la vacanza in bicicletta. Il cicloturismo femminile si rivela uno dei trend di maggiore crescita nel 2025 e promette di bissare il successo nel 2026. Lo studio Legambiente Viaggiare con la Bici ci restituisce l'identikit della cicloturista italiana. Ama le due ruote, soprattutto le donne tra i 30 e i 55 anni, con un'istruzione medio-alta, professioniste, impiegate, insegnanti, lavoratrici autonome. Le donne che fanno vacanze pedalando rappresentano il 30% dei cicloturisti. Premiata per la sua capacità di integrare arte, innovazione e partecipazione culturale, Lubiana è eletta migliore città creativa d'Europa 2026 dal Creative Tourist Network, organizzazione non profit che celebra quelle destinazioni che riescono a fondere cultura, capacità espressiva e progresso. Secondo i giudici dell'ente, la capitale della Slovenia ha saputo definire una visione chiara nella strategia di sviluppo turistico e punta a trasformarla entro il 2027 in una delle destinazioni urbane più creative e sostenibili al mondo. Quante volte abbiamo scelto mete turistiche perché rimasti affascinati da luoghi scoperti grazie alla visione di un film o una serie TV? Un fenomeno che si chiama setjetting, evoluzione del turismo cinematografico, indica proprio la tendenza a scegliere una meta di viaggio ispirandosi a lungometraggi, fiction e sempre più anche contenuti di social media. In Italia esempi significativi sono la provincia di Ragusa col commissario Montalbano, Matera dopo la Passione di Cristo e il rinnovato interesse per il Cammino di Santiago grazie a Buon Cammino di Checco Zalone. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine. Senza fine, senza fine, senza fine.
1: Stai ascoltando il programma A Tutta Musica, un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Bentrovati dalla redazione. L'ondata di caldo estremo in Italia a giorni contati, sono infatti in arrivo forti temporali e grandine a causa dell'enorme energia termica accumulata. L'arrivo dei temporali riporterà le temperature su valori più in linea col periodo. Intanto, secondo l'OMS, più di 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo. Dopo giorni di escalation si apre uno spiraglio diplomatico tra Stati Uniti e Iran, coi due paesi che avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci ed incontrarsi domani a Doha. L'annuncio arriva dopo giorni di altissima tensione sul terreno. I Pasdaran hanno colpito basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain ha chiesto un intervento internazionale. Sisma in Venezuela, è giunto il momento di tornare, lo ha dichiarato la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado, vincitrice del premio Nobel per la pace, che vive nascosta dopo le elezioni del 2024. Dopo il terribile sisma che ha colpito il Venezuela, ora dobbiamo stare insieme, ha detto a Fox and Friends. La fanzone dei mondiali di San José in California è stata sconvolta da una sparatoria che ha causato almeno un morto e un ferito grave. Lo ha reso noto la polizia locale su X, spiegando che un uomo ha preso d'assalto il popolare quartiere dei divertimenti, bloccando le strade e costringendo alla chiusura i bar. Intanto il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale, ha battuto il Sudafrica e i canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco in programma nella notte. Oggi in campo alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone, alle 22.30, Germania-Paraguay. È tutto, più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Asilo di Villa Paiera. Approvato il progetto per gli esterni. La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per la sistemazione delle pertinenze e delle aree di parcheggio del nuovo asilo nido di Villa Paiera. Questo intervento, del valore di 215.000 euro, rappresenta un passo significativo verso il completamento di una struttura destinata a potenziare l'offerta educativa per i bambini nella fascia di età 0-3 anni. Parcheggi con limiti di sosta, richiesta di confronto da una cittadina. La questione dei parcheggi con limiti di sosta nei pressi dei supermercati e dei servizi a Belluno è tornata alla ribalta grazie all'intervento di Nadia Forlin, una cittadina che ha contattato l'amministrazione comunale per esprimere preoccupazioni riguardo a un problema che coinvolge un numero crescente di utenti. Forlin ha sottolineato la necessità di un confronto per affrontare questa situazione. Cortina. Nuovi ausili per un turismo inclusivo. A Cortina, l'eredità della stagione paralimpica si traduce in un significativo investimento per l'accessibilità della montagna. L'azienda ULS 1 Dolomiti ha firmato un comodato d'uso gratuito con il comune, fornendo ausili per un valore di 26.352 euro. Queste attrezzature sono progettate per eliminare barriere fisiche e sportive, promuovendo un turismo inclusivo. A Gordino, consegna di una nuova automedica per l'emergenza. L'ULS MEA 1 Dolomiti ha recentemente consegnato un'automedica destinata al servizio di emergenza-urgenza estiva nell'Alto Agordino. Questo nuovo mezzo, operativo da lunedì, contribuirà a rafforzare il piano estate 2026 dell'azienda sanitaria, garantendo una copertura di 12 ore al giorno e operando in sinergia con altri servizi di emergenza. Alpago Bike Fantastic. Successo per Bertolini e Pesse nella International Summer Classic. Durante la seconda giornata dell'Alpago Bike Fantastic, evento dedicato alla mountain bike organizzato dalla società ciclistica Chies, si è svolta la MTB International Summer Classic, prova UCI C1. La competizione, caratterizzata da un percorso impegnativo con dislivelli e sentieri tecnici, ha visto la vittoria di Bertolini e Pesse, confermando la tradizione di selezione naturale della gara. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Bentrovati dalla redazione. L'AFA continua a investire tutta l'Europa e per oggi è previsto il picco del caldo. In Italia sono 22 le città da bollino rosso, domani e mercoledì saliranno invece a 25. La tregua dovrebbe arrivare solo da giovedì, mentre i primi nubifragi sul Piemonte. A Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Sisma in Venezuela, è stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, un uomo di 58 anni che risultava disperso. Si cercano ancora la moglie e la figlia 22enne. La vicenda viene seguita con grande apprensione a Laviano, paese del Salernitano, di origine della famiglia. L'Iran ha smentito l'incontro con gli Stati Uniti fissato per domani a Doha. Non è in programma per questa settimana, ha dichiarato Kazim Gharibabadi, viceministro degli esteri iraniano e membro del team di negoziatori. Continuano comunque le consultazioni attraverso i paesi mediatori, ha chiarito. La prefettura di Biella ha emesso ordinanza di sospensione della patente di un anno nei confronti di Emanuele Pozzolo. Inizio mese il deputato di Futuro Nazionale era uscito di strada senza coinvolgere altre vetture, ma i controlli dopo l'incidente avevano evidenziato un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito. Arrivano i dazi UE sul diluvio di mini pacchi, soprattutto sulle grandi piattaforme cinesi dell'e-commerce come Shein e Temu. Per ora entrerà in vigore un dazio temporaneo forfettario da 3 euro sugli acquisti spediti direttamente ai consumatori europei. Nel 2025, secondo Bruxelles, sono entrati nell'UE 5,9 miliardi di articoli. È tutto, al prossimo appuntamento. Bentrovati dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. Wimbledon è il giorno dell'esordio di Jannik Sinner, come da tradizione sull'erba londinese è previsto che nella prima giornata scendano subito in campo i migliori. Il numero uno del mondo apre i giochi sul centrale, così come nel tabellone femminile tocca ad Arina Sabalenka. Il tennista italiano è a rientro dopo l'uscita anticipata da Roland Garros. Senza Carlos Alcaraz arriva all'All-England Club da favorito e il suo percorso inizia contro il serbo Kecmanovic. Il match è in programma oggi alle 14.30. I mondiali americani e il Canada, la prima qualificata agli ottavi dopo aver battuto 1-0 il Sudafrica. Decisivo il gol di Eustachio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi saranno 6 le squadre a scendere in campo, a partire da Brasile e Giappone, in campo a Houston alle 19. Alle 22.30 a Boston sarà poi il turno di Germania-Paraguay, mentre nella notte alle 3 a Monterrey giocheranno Olanda e Marocco. Ritorno di Colomoni alla Juventus si avvicina dopo l'accordo tra i bianconeri e giocatore per un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Oggi nuovo round con Juve e Paris Saint-Germain che si vedranno e parleranno del valore del cartellino dell'attaccante francese, reduce dal prestito al Tottenham. Carnevali vedrà una delegazione parigina, ma non a Torino e neppure a Parigi, sarà Rimini, teatro del summit. Anche Spalletti segue con attenzione l'evolversi della trattativa, dato che vorrebbe Colomoni già per l'inizio del ritiro. L'Italia ha sconfitto la Slovenia per 3-1 nella Nations League di volley maschile, regolando i padroni di casa di fronte al proprio pubblico di Lubiana. I campioni del mondo avevano iniziato la settimana in terra balcanica con gli amari KO contro la Bulgaria e l'Ucraina, ma poi hanno saputo rialzare la testa. I ragazzi del CT Ferdinando De Giorgi hanno conquistato la quinta affermazione nel torneo, confermandosi al sesto posto in classifica generale con 5 vittorie su 8 partite disputate. La nostra nazionale è in piena lotta per qualificarsi alla Final Eight, a cui saranno ammesse le prime 7 classificate. Pallanuoto, la serie della finale scudetto si sposta a Brescia con la squadra lombarda chiamata una prova d'orgoglio dopo le prime due nette sconfitte rimediate in Liguria. La Prorecco ha vinto gara 1 per 12-8 e si è ripetuta nella seconda sfida con un netto 17-12, portandosi così sul 2-0 e conquistando 3 match point per chiudere la finale e guadagnare il titolo. Per i padroni di casa non ci sono calcoli da fare. Brescia deve vincere per allungare la serie di partite e portare la sfida a gara 4. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
2: Dalla redazione di Sette Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
3: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Non voglio dire niente, ma ho già detto qualcosa. Fatto sta che sono piuttosto

Lei è cercare un accerchiamento di pizzicare almeno in telefonica Eric M, perché una specie di primula rossa non è facilmente prendibile e da portare al microfono, ed è difficile averlo anche in telefonica, ma riusciremo. E quindi Backseat Daydream, Nostalgic Rock Country Journey, la traccia

Yes, che sono tornati con l'album fresco inedito che spinge, perché potrebbe essere già in classifica, però proprio per

appuntamento weekend in cui andremo ad ascoltare la crema della Ramstedt Virtual 5. Ed eccoci qua in apertura di Zona Poker, The Arrogant Boy, Deep Purple, e su questi suoni appuntamento alla prossima. A te logo da Chico Catenacci.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm アルトラジオオールゴーデー from7va FM アルトラジオアルゴーデー from7va FM LT Radio オールゴーデー from7va FM barra diagonal alter radio algo de
1: from 7 va FM alter radio algo de
0: from 7 va punto FM barra alter radio algo de
2: from 7 va punto FM alter radio algo de
0: from 7 va.fm slash alter radio algo de from 7va.fm slash alti radio.
3: Nuovo numero di Algodei, collegate oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, con la redazione di 7va.fm. Algodei che si occupa spesso di musica, ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. E allora, un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio, e quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet di Siamo Da Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
4: Francesco, ciao.
3: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma,
4: grazie a te.
3: Intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che racconta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In Fondo al Mare.
4: Sì, certo, certo. È un brand che nasce durante il periodo della pandemia e, raccogliendo delle conchiglie sulla spiaggia, isolandomi da tutti, ho cominciato a raccogliere queste conchiglie. Inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie, e poi è nata una linea di bigiotteria. Col tempo ho unito l'uso dell'uncinetto, e facendo simile alle reti dei pescatori, ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
3: E quindi, insomma, proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi,
4: sì,
3: no, in qualche maniera. Quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi,
4: certo.
3: Un bell'incontro con le modelle, ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
4: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi miriamo Ibiza, Formentera, ecco, tutte queste, diciamo, zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disinibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre nei limiti. Però ti ripeto, raccontando la storia proprio del, diciamo, delle reti, si suppone che abbiano anche una certa sensualità.
3: Direi appunto delle sirene, no, piacevolmente imbrigliate in queste reti, quindi pescate e portate la visibilità al di fuori delle acque. Attenzione, perché facciamo una piccola pausa musicale, poi torneremo ancora con te a microfoni aperti.
4: Grazie Francesco.

0: Siamo a microfoni aperti in questo numero speciale di Algo Day dedicato alla moda. Abbiamo ospite in telefonica Daniela Di Scala della In Fondo al Mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze, ma anche delle donne di tutti i giorni, tra virgolette, senza virgolette, diventano più carine perché insomma quando indossano un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare, attraverso lui.
1: Vi ringrazio entrambi.
0: Ma attraverso lui insomma hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo, Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola degli Iri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi hairstylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. A due passi da piazza di Spagna a Roma,
1: Abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampton e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Siamo da Bouquet e soprattutto attraverso qualche nuova puntata di Algo Day. Adesso un'altra pausa musicale e poi torniamo con i microfoni aperti.
1: Ok, a dopo.

0: Musica a tema marino, non si potrebbe fare altrimenti, dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, la stilista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma, dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto richiesti, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, di alcuni collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti, diciamo, nel film queste mie creazioni. E quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: E beh, insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto, vi ho parlato di In Fondo al Mare, e l'anteprima va sempre alle oltre 80 altre radio collegate con la redazione di Setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su Setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di Algo Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale. Tutto per il momento, te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti Meteo è messo dal centro valanghe di Arabba lunedì 29 giugno 2026. La situazione generale. L'anticiclone subtropicale che ha dominato la scena atmosferica della scorsa settimana, con temperature eccezionali in vari stati europei, è ormai relegato all'Europa dell'Est. Oggi e martedì le masse d'aria rimarranno molto calde per il periodo, ma complice il cedimento dell'alta pressione assisteremo ad un principio di calo termico e a una moderata instabilità termoconvettiva sui Monti Veneti. Tra mercoledì e giovedì, una modesta saccatura di origine nord-atlantica in moto meridiano apporterà aria più fresca con un più apprezzabile calo termico verso valori prossimi alle medie del periodo e una più marcata fase di instabilità. In seguito appare all'orizzonte l'anticiclone delle Azzorre, il quale dovrebbe riportare condizioni più stabili ma senza i picchi termici dei giorni scorsi. Il tempo previsto per oggi. Da mezzogiorno e durante il pomeriggio il regolare sviluppo di nubi cumuliformi inizialmente sulle Dolomiti ma poi anche sulle Prealpi, con possibili fenomeni di instabilità. Dalle ore centrali al pomeriggio sera possibili rovesci temporali inizialmente sui settori dolomitici di confine con il Trentino e Alto Adige, che potranno poi estendersi verso sera sulle Prealpi. Possibili temporali di forte intensità. Venti nelle valli deboli o moderati a regimi di brezza, in quota deboli mediamente meridionali. Contesto termico ancora molto caldo con temperature pressoché stazionarie o in lieve aumento. Le massime nelle valli. Su Prealpi a 1500 metri massima 24, a 2000 metri massima 19. Su Dolomiti a 2000 metri massima 20, a 3000 metri massima 10. Il tempo previsto per domani. Qualche nube alta tra notte e primo mattino, in seguito ampie schiarite fino alle ore centrali, quando inizieranno a svilupparsi moderati cumuli pomeridiani. Migliore in serata con ampi tratti di sereno. Precipitazioni al mattino assenti, al pomeriggio sera possibile qualche rovescio temporale di calore, più probabile sulle Dolomiti e specie le aree di confine, meno sulle Prealpi. Temperature. Contesto termico sempre molto caldo, anche se un po' meno dei giorni scorsi. Massimi in lieve calo, minime stazionarie e un leggero calo in montagna. Su Prealpi a 1500 metri, minima 19, massima 23. A 2000 metri, minima 16, massima 18. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 15, massima 19. A 3000 metri, minima 7, massima 9. Venti nelle valli deboli o moderati a regime di brezza in quota meridionali, a 10-20 km/h a 2000 metri e 10-25 km/h a 3000 metri. Mercoledì 1 luglio, al mattino cielo poco nuvoloso per qualche nube alta, in seguito a nuvolamenti irregolari fino a cielo nuvoloso o molto nuvoloso in serata. Precipitazioni dalle ore centrali e nel pomeriggio sera, possibile instabilità con passaggio di rovesci temporali. Inizialmente su Dolomiti e rilievi al confine con Trentino e Alto Adige, poi sulle restanti Prealpi, dove saranno più probabili in serata. Temperature in diminuzione con minime raggiunte a tarda sera. Su Prealpi a 1500 metri minima 16, massima 20, a 2000 metri minima 13, massima 16, su Dolomiti a 2000 metri minima 9, massima 17, a 3000 metri minima 4, massima 8. Venti inizialmente deboli o al più moderati in alta quota dai quadranti meridionali. Alla sera rinforzi decisi e rotazione da nord o nord-est a 10-45 km/h a 2000 metri e 15-45 km/h a 3000 metri. La tendenza per giovedì 2, esaurimento dei fenomeni entro la notte, in seguito in prevalenza soleggiato, con cielo per lo più sereno o poco nuvoloso, per modesta attività cumuliforme diurna. Temperature in calo con contesto termico gradevole al mattino e caldo di giorno su valori prossimi alla media. Venti in quota deboli moderati di direzione variabile tendenti a disporsi da nord al pomeriggio. Venti, bella giornata con clima estivo e cielo generalmente sereno. Temperature stazionarie nella media del periodo, venti deboli, brezza in valle. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12. Lunedì 4.400 metri, martedì 4.300 metri, mercoledì 4.100 metri, giovedì 3.600 metri, venerdì 3.900 metri. Prossimo bollettino 30 giugno.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Tra oggi e domani in Italia si raggiungerà l'apice termico di questa ondata di caldo, con le temperature soprattutto sul versante adriatico che potranno raggiungere 40 gradi. Oggi sono 22 le città da bollino rosso, domani saranno 25. Il grande caldo sarà però accompagnato da temporali violenti soprattutto sulle aree interne e rilievi alpini. È stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni disperso nel terremoto in Venezuela. Si cercano ancora la moglie e la figlia. I tre si trovavano a Caracas al momento del sisma. La vicenda viene seguita con grande apprensione a Laviano, paese del Salernitano di origine della famiglia. A Bologna, alla fine del concerto di Max Pezzali, una donna è rimasta schiacciata tra due autobus che erano in fila in attesa che il pubblico uscisse dallo stadio Dall'Ara per salire a bordo. Un bus è avanzato spingendo la donna di Brescia contro quello che lo precedeva, ricoverata con traumi gravissimi. Bisognerà capire perché la donna si trovasse tra i due mezzi. Restiamo a Bologna, dove i carabinieri indagano su un incidente costato la vita ieri ad un 26enne. Il giovane è precipitato da 6 piani di altezza perché era sul lucernario di Pexiglas ceduto sotto il suo peso. Da capire perché ci fosse salito. Nel palazzo in cui è accaduta la disgrazia vive la fidanzata del giovane. Il tennis, dopo tanta attesa, parte l'edizione 2026 di Wimbledon. Subito in campo dalle 14.30 il campione in carica Jannik Sinner sul centrale contro Kecmanovic. Tra gli italiani parte il torneo di Dardari contro l'americano Quinn e Cocciaretto contro la cinese Wang. È tutto, alla prossima edizione.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. Wimbledon è il giorno dell'esordio di Jannik Sinner, come da tradizione sull'erba londinese. È previsto che nella prima giornata scendano subito in campo i migliori. Il numero uno del mondo apre i giochi sul centrale, così come nel tabellone femminile tocca ad Arina Sabalenka. Il tennista italiano è a rientro dopo l'uscita anticipata da Roland Garros. Senza Carlos Alcaraz arriva all'All England Club da favorito e il suo percorso inizia contro il serbo Kecmanovic. Il match è in programma oggi alle 14.30. I mondiali americani e il Canada, la prima qualificata agli ottavi dopo aver battuto 1-0 il Sudafrica. Decisivo il gol di Ostacchio nel recupero. Al prossimo turno i canadesi incontreranno la vincente di Olanda-Marocco. Oggi saranno 6 le squadre a scendere in campo, a partire da Brasile e Giappone in campo a Houston alle 19. Alle 22.30 a Boston sarà poi il turno di Germania-Paraguay, mentre nella notte alle 3 a Monterrey giocheranno Olanda e Marocco. Il ritorno di Colomoni alla Juventus si avvicina dopo l'accordo tra i bianconeri e giocatore per un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione. Oggi nuovo round con Juve e Paris Saint-Germain che si vedranno e parleranno del valore del cartellino dell'attaccante francese, reduce dal prestito al Tottenham. Carnevali vedrà una delegazione parigina, ma non a Torino e neppure a Parigi, sarà a Rimini, teatro del summit. Anche Spalletti segue con attenzione l'evolversi della trattativa, dato che vorrebbe Colomoni già per l'inizio del ritiro. Italia ha sconfitto la Slovenia per 3-1 nella Nations League di volley maschile, regolando i padroni di casa di fronte al proprio pubblico di Lubiana. I campioni del mondo avevano iniziato la settimana in terra balcanica con gli amari KO contro la Bulgaria e l'Ucraina, ma poi hanno saputo rialzare la testa. I ragazzi del CT Ferdinando De Giorgi hanno conquistato la quinta affermazione nel torneo, confermandosi al sesto posto in classifica generale con 5 vittorie su 8 partite disputate. La nostra nazionale è in piena lotta per qualificarsi alla Final Eight, a cui saranno ammesse le prime 7 classificate. Pallanuoto, la serie della finale scudetto si sposta a Brescia con la squadra lombarda chiamata a una prova d'orgoglio dopo le prime due nette sconfitte rimediate in Liguria. La Prorecco ha vinto gara 1 per 12-8 e si è ripetuta nella seconda sfida con un netto 17-12, portandosi così sul 2-0 e conquistando 3 match point per chiudere la finale e guadagnare il titolo. Per i padroni di casa non ci sono calcoli da fare. Brescia deve vincere per allungare la serie di partite e portare la sfida a gara 4. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Va ora in onda
13: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.
14: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
15: Terzo e ultimo appuntamento di questa stagione con le classifiche dei migliori singoli scelti dagli utenti di soultracks.com. Abbiamo già fatto la classifica dei migliori per quanto riguarda gli anni 70 e 80. Oggi chiudiamo la trilogia con i migliori singoli per quanto riguarda la musica R&B degli anni 90. Una classifica che vi farà fare un viaggio nel tempo, portandovi dritti nel decennio d'oro della musica urban. Mettetevi comodi, questo è Black Coffee. Partiamo subito con la posizione numero 15.

sono canzoni che non si limitano a scalare le classifiche, diventano veri e propri inni generazionali. I Believe I Can Fly è nata nel 1996 per la colonna sonora del film Space Jam, unendo il mondo del cinema, del basket con Michael Jordan, della grande musica, un brano che ha conquistato 3 Grammy Awards e che con la sua epica progressione gospel ci ricorda che nessun obiettivo è davvero irraggiungibile se impariamo a credere in noi stessi. Era R. Kelly, 14ª posizione per i Boys to Men.

Well, Make Love to You è il manifesto assoluto dell'R&B anni 90, singolo di punta dell'album 2, è rimasto in vetta alla classifica americana per ben 14 settimane consecutive, vincendo anche un Grammy Award. Scritta e prodotta da Babyface, un brano che ha accompagnato i batticuori di una generazione e che ancora oggi detta le regole delle ballate d'amore. Erano i Boyz II Men, 13ª posizione per Anita Baker.

Il soul raffinato ha un solo nome, Anita Baker, emozione pura in musica con la splendida I Apologize che troviamo alla 13ª posizione. Lo anticipo subito, il vero dominatore di questa classifica è Maxwell con 4 brani presenti, ma andiamo per ordine, 12ª posizione con Fortunate.

Il re del New Soul firma il suo capolavoro. Siamo nel 1999, dalla colonna sonora del film Life esplode la voce di Maxwell con Fortunate, scritta e prodotta da R. Kelly, con un ritmo ipnotico che conquista il primo ascolto. I Fugees li troviamo all'undicesima posizione.

0: Anno 1996, Fugees prendono un classico della musica folk e lo trasformano in un capolavoro immortale. La voce potente è quella di una giovane Lauryn Hill, nasce così la versione definitiva di Killing Me Softly with Song, è un brano che ha ridefinito l'R&B, vincitore di un Grammy e colonna sonora di una generazione.
1: Le Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.

Brown Sugar, il capolavoro d'esordio di D'Angelo, non è solo un brano, è un viaggio sensuale tra le radici della black music. Decima posizione per l'artista di Richmond per questa classifica dei migliori singoli della musica soul degli anni 90. Ritroviamo Anita Baker alla posizione numero 9 con Body and Soul.

Body and Soul, un capolavoro di sofisticato soul R&B capace di unire passioni profonde e classe senza tempo da parte di Anita Baker. All'ottava posizione troviamo una hit leggendaria, Whenever, Wherever, Whatever, una melodia acustica pura. La voce ancora una volta è quella di Maxwell.

Ottava posizione per Maxwell. Nel 1995 le TLC lanciavano Waterfalls, che non era solo un successo da primo posto in classifica, era un grido d'aiuto, un racconto senza filtri su ogni su sogni infranti, scelte pericolose e la dura realtà della strada. Trio formato da Tion, detta T-Boats, Lisa è conosciuta come Left Eye e Rozonda, ma per tutti Killy è la settima posizione.

Erano le TLC con Waterfalls. Ancora una volta lui. Ci sono canzoni che non invecchiano, semplicemente diventano immortali. È il luglio del 1996 quando un giovane artista di Brooklyn con una folta capigliatura afro e una voce in falsetto da brividi decide di cambiare le regole della musica black. Il suo nome, ancora una volta, Maxwell. Posizione numero 6 troviamo Ascensions.

0: La sesta posizione di Maxwell con Ascension chiude la seconda parte di Black Coffee.
1: Black Coffee. Black Coffee. Black Coffee.

Abbiamo aperto la terza ed ultima parte di Black Coffee per quanto riguarda questa classifica degli utenti di soultracks.com, direttamente con la quarta posizione, saltando la quinta, che era quella di Maxwell, già ascoltato 3 volte durante la puntata. Allora, quarta posizione per Johnny Gill con My My My, con la produzione di Babyface, è impreziosita dai cori di un giovanissimo gruppo dei Boys to Men. Adesso si va sul podio con Whitney Houston.

I Will Always Love You, scritta nel 1973 dalla regina del country Dolly Parton. Questa traccia rinasce nel 1992 per la colonna sonora del film The Bodyguard, a trasformarla in un monumento e la voce divina di Whitney Houston. 14 settimane consecutive al primo posto in classifica, trainato da quell'inizio iconico totalmente a cappella. Seconda posizione per Michael Jackson.

0: Remember the Time. Questo pezzo non è solo musica, è un pezzo di storia della cultura pop, accompagnato da un video leggendario ambientato nell'antico Egitto con il suo amico Eddie Murphy. Era il 1992 ed era la seconda posizione. Quale brano hanno scelto gli utenti di soultracks.com come regina degli anni 90?
1: Greatest soul songs of the 90s.

0: Direttamente dalla colonna sonora del film Il Principe delle Donne, un capolavoro da 13 settimane consecutive al numero uno della classifica americana, un record assoluto per l'epoca. I Boys to Men sono quattro ragazzi di Philadelphia con armonie vocali celestiali, a un cuore grande così. Una canzone d'amore definita sul dolore della fine, un inno che chiunque abbia amato troppo. End of the Road era la canzone regina dei migliori singoli degli anni 90. E così abbiamo ascoltato i 15 migliori singoli degli anni 90 scelti dagli utenti di soultracks.com. Ricordo che non è una classifica ufficiale. Andiamo a fare un veloce riassunto. 15ª posizione per R. Kelly con I Believe I Can Fly. 14ª Boys to Men, I'll Make Love to You. La 13ª posizione era per Anita Baker con I Apologize. 12ª Maxwell Fortunate. La 11ª posizione per i Fugees. La 10ª posizione D'Angelo con Brown Sugar. 9ª posizione Anita Baker, Body and Soul. 8ª Maxwell, Whenever, Wherever e Whatever. La 7ª TLC, Waterfalls. La 6ª Maxwell con Ascension. La 5ª ancora una volta Maxwell con Something Something. La 4ª Johnny Gill, My My My. Sul podio Whitney Houston con I Will Always Love You. La 2ª posizione era per Michael Jackson, Remember the Time. E la canzone regina è The End of Road dei Boys to Men. Erano i 15 migliori singoli degli anni 90 scelti dagli utenti di soultracks.com. E da tutti noi di Black Coffee una buona estate.
1: Thank you.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli esteri in apertura. In Germania almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia. La polizia ha confermato un grande dispiegamento di forze nell'area della Dankenstrasse e ha invitato la popolazione a evitare la zona. Il luogo in cui si è verificata la sparatoria sarebbe, secondo quanto riportato dai media locali, un centro giovanile. Una forte scossa di assestamento di magnitudo 5.1 è stata registrata oggi, poco dopo le 7 ora locale, in Venezuela. Il sisma ha avuto epicentro vicino alla Guaira, lo stato più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa. Intanto i vigili del fuoco italiani impegnati sul posto da ore in una complessa operazione di recupero di una donna e di 2 dei suoi figli si trovano all'interno di un edificio collassato a Macuto. Temperature record in Italia e in Europa, con il picco del caldo atteso per domani. Oggi le città rosse salgono a 22, mentre domani e mercoledì il bollino rosso contrassegnerà 25 città italiane, su tutte Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime fino a 40 gradi e le minime sopra i 25, attesi comunque anche temporali. In Russia le conseguenze dei ripetuti attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche iniziano a pesare. A riconoscerlo è stato lo stesso Putin, che in un'intervista pubblicata dal Cremlino ha ammesso l'esistenza di una certa carenza di carburante nel paese. Il presidente russo ha spiegato che i bombardamenti contro le strutture energetiche hanno provocato difficoltà nella distribuzione dei carburanti. Il calciomercato: Juric è il nuovo allenatore del Monza, ufficiale l'allenatore dunque riparte dai Brianzoli dopo la risoluzione con l'Atalanta, accordo fino al 2028. Allegri è pronto a risolvere il suo contratto questo pomeriggio con il Milan, poi firmerà un triennale con Napoli, che resta dunque l'unica squadra a non aver ancora annunciato ufficialmente l'allenatore per la prossima stagione. È tutto, alla prossima edizione.
3: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
4: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti, sono Marco Mari, stiamo per dare inizio ad un nuovo appuntamento con Flipper, il nostro gioco radiofonico che ci permette di ascoltarci con poco o niente un bel po' di canzoncine. Basta una monetina virtuale e le nostre canzoni partono, che è una gioia. 50% italiane, 50% internazionali, dagli anni 70 praticamente ad arrivare ai giorni nostri. Dai che andiamo con la prima. Beh, la più bella del mondo, no? Raff, direttamente dagli anni 90.

seconda canzone che ci ricorda un'estate lontana degli anni 90, un'estate più o meno come questa, però di una trentina d'anni fa. Vabbè ragazzi, gli anni passano via veloci, però le estati sono sempre stati. Intanto anche quest'oggi siamo pronti a regalarvi un po' di notizie curiose da tutto il mondo, ma questo lo faremo sicuramente al termine del prossimo pezzo. Dopo Raff arriva un altro grandissimo della musica che ci allieta fin dagli anni 60 quando era nei Beatles e poi in solitario, Elton John.

Runaway Train. Io vi ho detto Elton John, ma c'è anche la mitica e mitologica chitarra di Eric Clapton, ragazzi, in questo pezzo, eh? È inconfondibile. Allora, vediamo le curiose notizie che abbiamo messo da parte per rendere il nostro flipper più efficace e più appetitoso. Vi parleremo della crisi dei pub britannici che non conosce fine. Poi ci sarà spazio per un orso nero che negli Stati Uniti ha aperto la portiera di una macchina e si è portato via una cassa di birra. Incredibile, ma succedono anche queste cose. E poi vi spiegheremo il perché. E infine ci sarà anche una rana viva nel sacchetto dell'insalata in Australia.

0: dove non ha fine la crisi dei pub inglesi. Pensate che soltanto nei primi tre mesi di questo 2026 nel Regno Unito hanno chiuso qualcosa come 161 pub, dei quali 41 in Scozia e il resto in Inghilterra. Solamente il Galles per il momento si salva, ne sono nati tre, quindi lì insomma sembra che la cosa abbia avuto una certa fine, cioè lì non sono crollati. Le ragioni sono da ricavarsi nell'aumento delle tasse, nell'inflazione, insomma gli inglesi si trovano meno soldi in tasca e quindi spendono molto di meno. Il più 26 rispetto all'anno precedente, le chiusure dei pub britannici, e anche perché i più giovani trovano altri luoghi di ritrovo.
1: Io sto bene con te, e mi dicevi

prima di diventare il cantore del Presidente della Repubblica con l'italiano, delle mamme, dei figli, dei nonni, eccetera, Toto Cutugno cantava anche queste canzoni d'amore come la appena ascoltata Solo Noi. Da Toto Cutugno passiamo a Carlos Santana, che dite? Direi che non è male come scelta musicale, vero? Eccolo qua Carlos Santana, questo è uno dei suoi pezzi degli anni 70. Tutto questo è Flipper, l'appuntamento con la musica degli ultimi 50 anni, dagli anni 70 ai giorni nostri, insieme a Marco Mari. Ah, la mitica chitarra del Carlos.

Molto gradevole questa zona franca di Saint-Marty, ragazzi. Intanto abbiamo superato anche quest'oggi il giro di boa all'interno del nostro appuntamento con Flipper. Tra poco ci sposteremo dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti per un orso nero, non orso bruno, orso nero, evidentemente amante della buona birra o comunque della birra. Tra poco vi raccontiamo tutto, perché la notizia è davvero molto molto molto particolare. Il tempo di ascoltarci un'altra canzone.

In compagnia di Martin Garrix, ragazzi, siamo arrivati alla seconda curiosità di oggi, che ci arriva dal Tennessee, dove un orso nero, è una varietà di orso che esiste nell'America settentrionale, praticamente è stato immortalato, e poi la scena postata su TikTok mentre apre la portiera di un'auto e si porta via una cassa di birra. Evidentemente il plantigrado è amante della bevanda. Non è raro questo che accade da quelle parti. Siamo a Gettysburg, appunto, un villaggio che è in montagna, appunto sul Tennessee o in Tennessee. Questi plantigradi si adattano facilmente al territorio e apprendono facilmente le cose, cioè che dagli umani possono portargli qualcosa da mangiare senza troppa

0: Eccolo qua il rock muscolare del Jon Bon Jovi, ragazzi. Intanto il tempo passa via veloce. Una ventina di minuti e arriveremo anche al momento dei saluti, ma intanto noi ci concediamo ancora un bel po' di buona musica. La prossima della nostra playlist è questa di Irene Grandi.
1: Che cosa?
0: A proposito di vacanza, in vacanza da una vita.

Una canzone delle tante che Irene Grandi ha portato negli anni 90 al Festival Bar, questa appena ascoltata, In vacanza da una vita. Intanto c'è Cere, poi tra poco vi racconteremo di una rana in un sacchetto della insalata.

Secondo me è una piccola meraviglia questa canzone del buon Baccini. Allora, siamo ad Esperance in Australia, dove Rick Smoker stava preparando qualche giorno fa la cena per i suoi coinquilini a base di bistecche ed insalata, quando aprendo la busta dell'insalata comprata la mattina stessa al supermercato ha notato che dentro c'era una ranocchia viva. I suoi coinquilini non ci credevano, però lui ha fatto vedere la cosa. Poi la ranocchia è stata liberata in un vicino laghetto. Non si può certo dire che l'insalata non fosse fresca, non vi pare? Il supermercato ha chiesto le scuse e ha fornito ai ragazzi una buona fornitura di insalata per le prossime settimane gratis.

Ma quante ragazze si sono innamorate ascoltando le belle note di Barry White con la sua Love Unlimited Orchestra. Oggi vi abbiamo voluto regalare Let the Music Play. Intanto ragazzi, siamo diretti verso la conclusione, ma prima dei saluti abbiamo ancora un paio di canzoni, la prima delle quali questa. Con noi c'è Patti Pravo, Una mattina d'estate.

Patti Pravo con questa canzone Una mattina d'estate, scritta per lei da Vasco Rossi, ragazzi, ci ha portato alla conclusione del nostro flipper, che io voglio completare regalandovi un pezzo dance di questo periodo. Sulle note di questa canzone, quindi, io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto. Vi do appuntamento alla prossima partita con Flipper e ci salutiamo su Nathan Dave. Ciao a tutti, alla prossima!

0: Game Over.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, World Cup. Il Canada è la prima squadra ad accedere agli ottavi di finale, battuto il Sudafrica 1-0 al termine di una gara non particolarmente entusiasmante, risolta solo nei minuti di recupero. Calciomercato, Milan dopo Gonzalo Ramos si punta ad Antonio Silva, centrale del Benfica e assistito da Jorge Mendes. Da un primo sondaggio l'operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro. Centrale, classe 2003, il lusitano vanta già una grande esperienza ed accostato anche alla Juventus nelle scorse sessioni di mercato. Inter, il prolungamento di Pio Esposito è importante ma non urgente. Il contratto del giocatore scadrà tra 4 anni e da entrambe le parti c'è la volontà di proseguire insieme. Attualmente il centravanti guadagna 1,2 milioni di euro a stagione, con l'Inter pronta ad adeguargli l'ingaggio in base alle prestazioni in campo. Cambiamo argomento, MotoGP, Ogura conquista il Gran Premio di Assen grazie a un'eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria nella classe regina. Dopo di lui il compagno di squadra Fernandez e Martin, che è anche nuovo leader del mondiale, perché Bezzecchi cade ancora, questa volta malamente, facendo preoccupare tutti e non poco. Si ferma anche Bagnaia per un problema tecnico, quarto di Giannantonio, settimo Marc Marquez. Formula 1, in Austria vince Russell con la Mercedes davanti alla Red Bull di Verstappen, in terza posizione Antonelli limita i danni ma la classifica in alto inizia ad accorciarsi. Tuttavia non ne approfitta Hamilton, quinto, tantomeno Leclerc, ottavo. Antonelli è sempre primo a quota 171, poi Russell a 131, Hamilton è ora terzo a quota 125. Prossimo appuntamento in Gran Bretagna, il 5 luglio, a Silverstone. Tennis e Wimbledon, si parte con uno dei tornei più affascinanti del circuito, Sinner è già caldo per il suo debutto contro Kecmanovic, ma c'è anche Darderi, Bellucci, Arnaldi, Sonego, Cobolli, Berrettini, Bolelli e Vavassori. Per le donne in campo Cocciaretto, Grant, Paolini ed Errani. Le finali il 12 luglio. E chiudiamo con il basket, prosegue positivamente l'avvicinamento alle qualificazioni ai mondiali per l'Italbasket, due le amichevoli. Dopo la vittoria sulla Croazia arriva anche quella sulla Slovenia, 86-83. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Un pomeriggio dalla redazione, 5 persone sono morte in una sparatoria avvenuta oggi a Stadt, cittadina della Bassa Sassonia nel nord della Germania. Secondo le prime informazioni, la sparatoria sarebbe avvenuta all'interno di un centro giovanile nel centro storico della città, che conta circa 50.000 abitanti. Due sospettati sono stati fermati. È stato recuperato il corpo di un altro italiano di 58 anni disperso dopo il terremoto in Venezuela. Si tratterebbe di Enzo Cuomo e si cercano ancora moglie Trini Adrian di 53 anni e la figlia 22. Isabella. Intanto c'è stata una nuova scossa di terremoto a Caracas di magnitudo 5.1. La cronaca, un quindicenne di Rieti è morto questa mattina affogato nelle acque del fiume Velino dopo essersi tuffato davanti alla sua fidanzata nel tratto del Ponte Romano in pieno centro storico. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti subito dopo l'allarme e le operazioni di recupero sono ancora in corso. Due fratelli di 49 e 46 anni sono stati arrestati lo scorso venerdì per tentato furto aggravato in concorso a Segrate nella città metropolitana di Milano e due avrebbero rubato vari oggetti scassinando diverse auto parcheggiate. In un appartamento sono stati trovati e sequestrati numerosi oggetti frutto di altre rapine. Il calcio, con i mondiali sin qui non hanno mostrato tutto il loro potenziale ma restano due delle formazioni più attese di questo torneo. Germania e Brasile arrivano ai sedicesimi di finale da prime dei rispettivi gironi ma con mood differenti. I tedeschi sono reduci dal KO contro l'Ecuador. Ancelotti e suoi hanno iniziato male ma poi hanno vinto il girone travolgendo la Scozia nell'ultimo match. Aprirà le danze la Seleção che alle 19 scenderà in campo contro il Giappone, alle 22.30 invece Germania-Paraguay. È tutto, alla prossima edizione.
4: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
5: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebimeteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di martedì. L'anticiclone ancora interesserà l'Italia, anche se temporali di calore dal pomeriggio saranno possibili su Alpi, Prealpi, lungo la dorsale appenninica. Qualche cella temporalesca sconfinerà anche verso la pianura padana centro-occidentale e le coste del Basso Tirreno tra Campania e Calabria, altrove sole, gran caldo, picco del caldo sulle regioni di nord-est con valori ancora fino a 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Pronto?
6: Sì, salve, chiedo scusa. No, secondo noi va bene anche mettere i semi di finocchio nel pollo al forno.
0: Ce lo dice lei?
6: Perché dà quella romina in più, quella aroma più particolare.
0: Cosa parla del semi di finocchio da mettere nel pollo? Faccia lei.
6: Perché di solito non glieli mettete voi quando fate il pollo al forno per dargli quella...
0: No, non glielo mettiamo.
6: Solo il rosmarino.
0: Sì.
6: Ho capito, però glieli consiglio.
0: Buon appetito.

0: Cari amici di Supermarket Show, bentornati a tutti quanti voi. È un consiglio che vi do dal profondo del mio cuore. Quando cucinate il pollo al forno, ma anche qualsiasi tipo di carne che possa essere magari aromatizzata con il rosmarino, con l'aglio, insomma con tutto quello che vi pare, aggiungete i semi di finocchio, perché i semi di finocchietto selvatico, perché danno un umore, un aroma che è indescrivibile. Detto questo, incomincia Supermarket Show. Mettete la monetina nel carrello che partiamo.
1: Al supermarket ci

Ed apriamo con la nostra consueta rubrica che apre tutte le puntate di Supermarket Show. Incominciamo con San Norberto dei calzini spaiati. Era un giovane frate disordinato, famoso perché non riusciva mai a trovare due calzini uguali. Un giorno il priore lo rimproverò: frate Norberto, la casa di Dio merita ordine. Lui rispose sorridendo: ma il Signore guarda il cuore, non le caviglie. Una notte, stanco di essere preso in giro, lavò tutti i calzini del convento e li appese al vento per farli asciugare. Il mattino dopo, miracolosamente, nessuno trovò più la propria coppia, eppure tutti giuravano che i loro piedi non erano mai stati così felici. Da allora è patrono di chi non trova mai la seconda calza e di chi affronta la vita con piedi spaiati ma spirito allineato.

0: raccontare.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Chi parla?
2: Pronto, scusi, no, gentilmente, per questo discorso dei calzini spaiati.
1: Io non so niente.
2: No, lei prima ha sentito quando abbiamo parlato di San Norberto?
1: Ma lei chi ha chiamato?
2: No, noi stiamo leggendo l'almanacco del giorno dopo, l'abbiamo letto prima, e oggi parlava del frate San Norberto dai calzini spaiati, quelli quando uno perde le calze.
1: Voglio di scherzare.

0: giorno.
1: E questa viene definita una sorta di esperienza mistica. Siamo in India, dove c'è questo festival in cui le persone si lanciano la cacca. A Ivrea c'è la storica, ovviamente, battaglia delle aranci che conosciamo tutti, così come in Spagna è famosa la tomatina, dove i partecipanti si lanciano chili di pomodori. Al mondo esistono diversi festival in cui le persone si lanciano frutta, ortaggi o cibi di altro genere, ma nel villaggio di Guanamatapura, nello stato di Karnataka in India, ce n'è uno in cui la gente usa qualcosa di diverso, degli escrementi. Lo youtuber statunitense Tyler Oliveira, lo scorso 23 ottobre, ha partecipato alla tradizionale festival di Gorehabba, in cui gli abitanti celebrano la fine del Diwali, la vittoria della luce sulle tenebre, lanciandosi sterco di mucca. Si tratta di un rituale di purificazione del male, che secondo le credenze locali è anche un buon auspicio e in grado di portare fortuna. Inoltre, lo sterco di mucca non viene considerato sporco, ma anzi, nei testi sacri viene descritto come simbolo di fertilità e purezza.
2: Chi è che ci ha lanciato?
1: No, si sono lanciati la cacca, ha sentito la notizia.
2: Scusi, voglio sapere chi parla, cosa fa, si chiede morto lei e poi dopo lancia la cacca?
1: No, ma che, io non vado male di corpo, io vado in bagno, però in India c'è questo festival dove si lanciano la cacca di mucca.
2: Io non ti guardo quel programma lì.
1: Ah, ho capito. Lei comunque non ha mai lanciato la cacca a nessuno, no?
2: No.
1: Ho capito. Va bene, grazie.
2: E non la lancio neanche.
1: Esatto, infatti.

0: Sì, pronto. Guardi signora, volevo solo avvisare che oggi incominceremo per questa settimana a parlare del disco The Long Run degli Eagles.
1: Chi parla?
0: E Supermarket. Supermarket.
1: Ecco, che cosa vuole?
0: Le va bene come album della settimana?
1: Che cosa vuole?
0: No, le chiedevo a lei se potesse andare bene The Long Run degli Eagles come disco della settimana.
1: Io sono sordo e non ho capito niente.
0: The Long Run, il sesto album in studio degli Eagles, pubblicato il 24 di settembre del 1979. È l'album che segue il grande successo di Hotel California del 76 e si colloca in un momento di forte tensione creativa e personale per la band. Il suono dell'album si muove dal rock melodico country rock consolidato della band verso influenze soul, funk e pop più sofisticate. Il primo brano di oggi è The Long Run, brano anonimo che apre l'album e riflette la pressione che la band stessa sentiva. Who is gonna make it? We'll find out in the long run. È una delle frasi più citate, risposta esplicita alle critiche di essere passati di moda in un'epoca di disco e di punk.

0: Sì.
1: Pronto?
0: Chi parla?
1: Sì, scusi, no, gentilmente, alla fine questo brano forse è quello più famoso di tutto l'album.
0: Non capisco.
1: No, dicevo The Long Run, questo brano qui è il più famoso di tutto il disco, fondamentalmente.
0: Quale disco?
1: The Long Run degli Eagles.
0: No. Lei ha sbagliato probabilmente.
1: 1979, per essere formali.
0: Sì, ma io non lo sto ascoltando.
1: Ah, ecco, per quello che non ci sa rispondere. Va bene lo stesso, la saluto.
0: Niente, buongiorno.

0: Pronto?
1: Sì, signora, pronto, salve, scusi il disturbo, chi fu visto? Gentilmente per la segnalazione su via Sironi.
0: Sironi, sì?
1: Sì, per la segnalazione che era stata fatta su via Sironi Adolfo.
0: 18.
1: Sì, cos'era sparito?
0: No, Sironi a Gori.
1: No, via Sironi.
0: Via Sironi, sì.
1: Sì, che cosa era successo?
0: No, nulla.
1: Perché hanno fatto questa segnalazione.
0: No.
1: Ma è scomparso...
0: Questa signora Alba Maria Gori, no.
1: Sì,
0: niente,
1: sta bene, è tutto a posto. Però dico, chi è che è scomparso?
0: No.
1: Nessuno?
0: No. Vicino qua nessuno l'ho scomparso,
1: E chi ha chiamato?
0: Nessuno l'ho chiamato, scusa, ma nessuno l'ho chiamato. Tutto a posto qui, altra non lo so, solo badante io.
1: Ah, lei è badante?
0: Sì.
1: Ha chiamato lei?
0: No, io non ho chiamato nessuno parte. No. Non ero anche a casa, ora arrivare. Lei non tocca il telefono perché non senta.
1: Ho capito, però quello che le volevo dire, visto che lei non ha chiamato, no, a noi chi è che ha fatto questa segnalazione?
0: Non lo so, qua non c'è nessuno a casa, solo era lei, era giù. Alba, oggi qualcuno telefonata. Qualcuno telefonata qua oggi. No, ha detto no, lei non toccare, non era nessuno.
1: Nessuno.
0: Oggi, no?
1: Quindi a lei non risulta che sia sparita una forma di parmigiano, quindi?
0: No, basta signore, basta.

0: E questo è il Supermarket Show, cari amici, benvenuti. Oggi lunedì cominciamo la nostra settimana come di consuetudine con le nostre, i nostri collegamenti telefonici con il miglior mercato indipendente. Se ricordate, tutta la settimana scorsa abbiamo avuto l'onore di ascoltare, di proporvi una canzone con questa sonorità molto blueseggiante, infatti il titolo è proprio Disgraziato Blues, e con noi telefonicamente abbiamo Over J. Benvenuta a Supermarket.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, è un piacere averti con noi proprio perché quest'oggi vogliamo conoscerti meglio, parlare appunto di questo singolo. Allora, il titolo è fantastico, ovviamente cattura subito l'attenzione, Disgraziato Blues. Ma chi è o cosa è davvero disgraziato in questa storia? Cioè, un amore complicato, la vita da musicista on the road, o proprio quel richiamo del palco che non ti fa dormire la notte?
1: Beh, sicuramente tutte e tre le cose, soprattutto diciamo l'ispirazione l'ho presa un po' da me stessa, nel senso che comunque volevo fare una canzone d'amore, ma una canzone non di amore romantico classico, volevo fare una canzone che sì, parlasse d'amore, perché di fatto poi comunque racconta anche in maniera abbastanza cinematografica una storia d'amore travolgente, un amore estivo, ma in realtà poi l'amore è quello principale che viene raccontato, è appunto l'amore per la musica, quindi una passione che quando si ha, quando si sente, diciamo viene sempre poi messa al primo posto appunto da chi la coltiva, ecco. E quindi diciamo un po' Disgraziato Blues è proprio quel qualcosa che come dire, che non ti fa sì dormire la notte, cioè qualcosa che ti fa mettere tutto il resto da parte e che ti richiama sempre verso quell'arte, verso quella quel bisogno di raccontarsi, il bisogno di stare a contatto con la gente, di trasmettere qualcosa agli altri, qualcosa di sé. Io insomma, beh, ecco un po', diciamo, il disgraziato in realtà è una disgraziata che sarei io, ecco.
0: Esatto. Ascolta, nel brano c'è l'anima di chi cade, si rialza e sceglie di vivere senza compromessi. Dopo i palchi importanti dell'ultimo anno, tra cui le finali di Io So Pazzo del Music Lab, quanto c'è di autobiografico in questo disgraziato o disgraziata in questo caso, che non scende a patti con nessuno?
1: Sì, esatto, ma diciamo che appunto il fatto di non scendere a patti poi è una cosa che viene naturale in chi poi appunto ha questo fuoco dentro, no? Questa passione che viene fuori in maniera naturale, per cui diciamo sì, si tende proprio ad essere se stessi senza filtri, cioè è proprio un appunto un bisogno naturale che si ha probabilmente insomma da tutta la vita, ecco. Quindi chi ama la musica, chi ama l'arte, ma comunque qualsiasi tipo di passione si abbia, comunque diciamo è un qualcosa che di cui non si può fare a meno proprio, quindi è come respirare.
0: Ascolta Virgè, ma questo brano fa parte di un progetto che ad oggi, adesso noi abbiamo per oggi insomma conosciuto solo questo tuo singolo, fa parte già di un progetto più concreto, quindi un album musicale, qualcosa, o c'è in cantiere qualcos'altro?
1: Allora sì, sicuramente fa parte di un progetto, è uscito un altro singolo ad aprile che si intitola Un'altra Me, che è appunto un altro brano molto autobiografico che racconta un po' la mia storia, diciamo, da quando ero bambina fino ai giorni nostri, sempre collegato appunto con questa necessità, diciamo, di esprimermi attraverso la musica. Visto da una, diciamo, mentre in questo caso del Disgraziato Blues l'ho raccontata attraverso una storia d'amore di altri, in questo, nel caso di Un'altra Me, invece è proprio un brano più introspettivo, ecco, in cui mi sono un po' messa a nudo e raccontando un po' quelle che sono state le mie emozioni, il mio vissuto, anche le difficoltà che ho dovuto incontrare nella vita per riuscire poi finalmente ad esprimermi come sentivo, e quindi diciamo diciamo questi sono i primi due brani usciti, poi già ne è pronto un altro che uscirà nei prossimi mesi e comunque diciamo stiamo già lavorando per proseguire insomma nel progetto e quindi spero che insomma arriveremo anche a pubblicare l'album.
0: Beh, noi come supermarket saremo sempre comunque disponibili ad aprire le nostre porte per i tuoi progetti futuri. A questo punto, Vergei, prima di ascoltare Disgraziato Blues, per venirti a trovare, a cercare sul web tutti i contatti social che hai.
1: Sì, allora mi trovate su tutti i social con un unico nome che è overjay.music.
0: Il rumore dell'asfalto, il vento tra i capelli e le luci sfocate della notte, questo è Disgraziato Blues di Overjay. Grazie per essere stata con noi a Supermarket.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.

0: C'era una volta nonna Rolanda, una simpatica signora di 82 anni che cucinava come un sogno ma rideva come un trattore in salita. Ogni domenica preparava il suo famoso risotto al prezzemolo e puntualmente si ritrovava con una fogliolina verde incastrata tra gli incisivi.
1: Come?
0: Il prezzemolo, quello della nonna Rolanda.
1: Ma che bello!
0: No, stavamo leggendo che rimane incastrato sempre il prezzemolo tra i denti.
1: Ma che bello! Ma cos'è?
0: No, stiamo leggendo la favola.
1: Ma che favola?
0: La favola della nonna Rolanda del prezzemolo tra i denti.
1: Ma cosa c'entra? Chiama me?
0: Per sapere se anche lei abbia mai avuto problemi di prezzemolo.
1: Ma va di farti benedire, va.
0: I nipoti glielo dicevano sempre:
2: nonna, hai del verde in bocca.
0: E lei, serafica:
3: è il mio sorriso naturale alla clorofilla.
0: Un giorno, stanca delle prese in giro, decise di farsi togliere il prezzemolo dai denti per sempre. Andò dal dentista, che però era in ferie.
1: Non ho capito.
0: No, siccome Rolanda avrebbe trovato chiuso, come fa a togliere il prezzemolo?
1: Io non ho capito e non mi interessa.
0: No, però lei come fa in caso se dovesse levare il prezzemolo tra i denti?
1: Io non ci capisco niente di queste cose.
0: Così si rivolse al giardiniere del condominio. Quello, convinto fosse una nuova pianta da potare, prese le forbici e le disse:
4: apra pure la bocca, signora.
0: Da quel giorno nonna Rolanda non solo perse il prezzemolo, ma anche il suo ultimo dente vero. Eppure felice esclamò:
2: almeno ora il mio sorriso è biologico al 100%.
1: Così mi chiedono a me, che ho 84 anni, che per di dire cosa vuol dire.
0: Cioè, lei non ha lei un sorriso biologico come la signora Rolanda?
1: No.
0: Ma come ha fatto la signora ad averlo? Per possibile soltanto questo piccolo intervento dentale?
1: Sì.
0: La signora Rolanda, la nonna Rolanda.
1: Non so niente.
0: Ah, non lo conosce?
1: No.
0: Ah, non ha seguito la favola, quindi?
1: Ma dove era? Per televisione?
0: No, l'abbiamo letta adesso al supermercato.
1: Non so niente.
0: Morale della favola: a volte è meglio tenere il prezzemolo tra i denti piuttosto che affidarsi a un giardiniere per questioni odontoiatriche.
5: Pronto?
0: Sì, pronto, signora, scusi. No, volevamo avvisare che abbiamo finito adesso di leggere la favola.
5: Ma

Supermarket Show giunge al termine questa puntata. Vi ringrazio veramente tanto di essere stati in nostra compagnia. Vi invito ad andare a scoprire e a riascoltare le interviste che facciamo all'interno del nostro supermercato cercando su Spotify le interviste di Supermarket. Supportiamo la musica emergente. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Bentrovati dalla redazione. Una sparatoria in un centro per giovani ha causato 5 morti e diversi feriti a Stad in Germania. 2 persone sono state fermate, tra cui il presunto attentatore, ha reso noto il portavoce della polizia. I motivi dell'attacco restano per ora sconosciuti, ma non ci sono pericoli per la popolazione. L'AFA continua ad investire tutta l'Europa, previsto per oggi un picco di caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA ha spento la fioritura, domani sono previste comunque anche piogge. Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1, tra le più intense delle scosse di terremoto di assestamento, con epicentro vicino alla Guaira, lo stato del Venezuela più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa. È stato intanto recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni originario di Laviano nel Salernitano, era disperso. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto sapere che domani si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran senza fornire ulteriori dettagli. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci. Il calcio, Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City, diventa così l'erede di Guardiola dopo essere stato suo collaboratore. Per lui un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, dopo che i Citizen hanno pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. È tutto, alla prossima edizione.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Zadikon, DJ.

Europa e anche al di fuori dei confini oceanici, naturalmente tutte trasmissioni in lingua italiana, perché insomma l'italiano è una delle migliori lingue al mondo, anche perché noi siamo abbastanza incapaci di condurre una trasmissione effettivamente del tutto in lingua straniera. Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, super puntate estive della DJ K7, come sempre decisamente di forte interesse. In realtà siamo internazionali una volta di più, perché avevamo appuntamento con Super Atuna, che torna ad essere protagonista. Sapete che periodicamente in qualche maniera ascoltiamo le sue novità, però questa volta è in partenza per il Kosovo, si troverà dall'altra parte dell'Adriatico. Sapete che noi in qualche maniera vediamo l'Adriatico, perché siamo da questa parte a est dell'Italia, da Chieti in collina si vede il mare, non siamo proprio sul mare ma siamo vicinissimi, e più o meno, se non avessimo troppa foschia, potremmo riuscire anche a vedere il Kosovo. Ma non conta molto se noi vediamo oppure no, perché abbiamo un'ambasciatrice particolare che è Atuna, che porterà tutta l'energia dell'estate ABB dedicata molto all'Adriatico, ma a tutte quante le spiagge del mondo, anche perché lei il mondo lo gira in lungo e in largo tranquillamente, spesso e volentieri, quindi non ha sicuramente di questo genere di problemi. Quindi estate ABB di Atuna torna in classifica in questa versione remix 2026. Vediamo, o meglio sentiamo, se si sente il mare. Eccolo qui. E allora, in posizione 25 di questa settimana, estate ABB, un qualcosa che diventerà

Abbiamo cercato disperatamente dalla regia per poterla avere in linea, poco male, magari ci farà proprio una corrispondenza dal Kosovo. Intanto incrociamo le dita perché si tratta di una bellissima competizione con tanti artisti, tutti quanti di gran valore. Quindi Hatuna con Estate ABB comunque torna in classifica con questo remix 2026, molto estivo, molto fresco, perché c'è bisogno di una certa dieta ma anche di muoversi al ritmo, perché sennò che estate è senza movimento. Non bisogna fare soltanto i pigri sotto l'ombrellone, ok, ogni tanto sì, sulla sdraio, pennichella, uno fa finta di leggere, in realtà sta dormendo, però poi arriva il momento musicale e ritmico, magari più nelle ore fresche. Questo mi trova d'accordo, un concetto che condivido, però dobbiamo andare avanti in classifica. Ci portiamo subito in zona 22, dove c'è in salita dalla 24, nuovo ingresso di 7 giorni fa, il nuovo firmato Cassango e Alejandro Garrido, AIE, posizione 22, DJ K7, tutti i giorni on air su oltre 80 alte radio.

per sviscerare questo acronimo che sicuramente avrà un'importanza di una fondamentalità estrema. Comunque, posizione

Mario Almanac, bisogna accontentarle assolutamente, hanno voluto fare la loro coreografia di Man on the Moon, però voi siete Girls on the Moon casomai, quindi non lo so se è il giusto tema, però invece è previsto per questo aggiornamento la

0: Il sole e la luna, mancano le stelle? Assolutamente no, l'abbiamo già ascoltata in disco, Atuna è tornata, siamo riusciti a rintracciarla, abbiamo anche le stelle, abbiamo anche la stella Atuna, lo abbiamo detto, si sposterà in Kosovo, mi ha detto Chico guarda che sono incasinata, non so se riusciamo, invece eccoci qua che l'abbiamo riagganciata e allora c'è, pronto Atuna?
1: Sì, pronto, siamo pronto, sì, ciao.
0: Tu devi essere pronta col trolley, con le ruote giganti da fuori strada, perché possibilmente, sì. Possibilmente anche galleggianti, perché devi attraversare il mare Adriatico e arrivare dall'altra parte, in Kosovo.
1: È vero.
0: Grande competizione, però grandi possibilità di vittoria, o comunque di piazzarti, comunque farai sentire questa incantevole estate
1: va
0: a BB.
1: Va bene.
0: Che davvero sta andando forte e quindi ci accompagnerà un po' per tutta l'estate, già in classifica è segnalata, arrivano già i pollicioni, le freccette, i commenti, e quindi davvero è andata forte, la riacceniamo un po' e ti lasciamo in pace perché sapevo che devi partire. Vabbè. Però grazie per aver accettato il nostro invito, Atuna, ok?
1: Ok, ciao,
0: grazie. Buon viaggio, incrociamo le dita per te, ciao, alla prossima estate,
1: alla prossima.

Vabbè, ancora hai dubbi? Caterina DJ, ma ci prende tutti in giro, perché chi è che non vorrebbe? Caterina, ai se te pego, io rispondo al suo inglese, sicuramente in portoghese, se la prendo, ma è particolarmente imprendibile perché in giro i suoi impegni nella categoria bikini di bodybuilding, quindi ragazze bellissime, avrà filo da torcere, ma siccome lei è incantevole, incrociamo le dita per lei, sicuramente andrà tutto quanto alla grande, ma è anche richiesta perché i suoi piatti della console girano ancora più vorticosi, già che siamo in piena estate, quindi aumentano le richieste, va in su e in giù, a destra e a sinistra per tutta l'Italia, ma come sapete ha anche puntate all'estero, decisamente. Questa comunque, Do You Want Me, che guadagna ancora 3 posizioni, dalla numero 16 va alla 13esima piazza. Ci spostiamo adesso un po' più avanti e alla 10ª Camel Fat con Josh Gigante, in featuring c'è Chiuda, questa è So Good.

per ascoltare questo come primo disco. Intanto però dobbiamo chiudere questa settimana, questa puntata, scusate, infrasettimanale, perché stiamo veramente bollitissimi, ma soprattutto siamo fuori orario quasi. Giusto il tempo di ascoltare l'apertura di Zona Poker, ancora David Guetta, questa volta con

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va セアルテラジオアルゴーデー from7va.fm LT Radio オールゴーデー from7va FM / / Alter Radio Algo Day
1: From 7va FM Alter Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day
2: From 7va.fm Alter Radio Algo Day
3: From 7va.fm / Alter Radio Algo Day From 7va.fm / Alti Radio.
4: Nuovo numero di Algo Day, collegate oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, con la redazione di 7va.fm. Algo Day che si occupa spesso di musica, ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. Allora, un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio e quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet di Siamo Da Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela Di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
5: Francesco, ciao.
4: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che racconta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In fondo al mare.
5: Sì, certo, è un brand che nasce durante il periodo della pandemia e, raccogliendo delle conchiglie sulla spiaggia, isolandomi da tutti, ho cominciato a raccogliere queste conchiglie. Inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie, e poi è nata una linea di bigiotteria. Col tempo ho unito l'uso dell'uncinetto, e facendo simile alle reti dei pescatori, ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
4: E quindi, insomma, proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi, sì, no, in qualche maniera, quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi,
5: certo,
4: è un bell'incontro con le modelle, ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
5: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi miriamo Ibiza, Formentera, ecco, tutti queste, diciamo, zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre nei limiti. Però ti ripeto, raccontando la storia proprio del, diciamo, delle reti, si suppone che abbiano anche una certa sensualità.
4: Eh beh, direi appunto delle sirene, no, piacevolmente imbrigliate in queste reti, quindi pescate e portate la visibilità al di fuori delle acque. Attenzione, perché facciamo una piccola pausa musicale e poi torneremo ancora con te a microfoni aperti.
5: Grazie Francesco.

0: a microfoni aperti in questo numero speciale di Algo Day dedicato alla moda. Abbiamo ospite in telefonica Daniela Di Scala della In Fondo al Mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze, ma anche le donne di tutti i giorni, tra virgolette, senza virgolette, diventano più carine perché insomma quando indossano un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare, attraverso lui.
1: Grazie, vi ringrazio entrambi.
0: Ma attraverso lui insomma hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo, Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola degli Iri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi hairstylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. A due passi da Piazza di Spagna a Roma,
1: abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampton e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Siamo da Bouquet e soprattutto attraverso qualche nuova puntata di Algo Day. Adesso un'altra pausa musicale e poi torniamo con i microfoni aperti.
1: Ok.

0: musica a tema marino non si potrebbe fare altrimenti, dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, la stilista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma, dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto richiesti, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, di alcune collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti, diciamo, nel film queste mie creazioni. E quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: E beh, insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto, vi ho parlato di In Fondo al Mare, e l'anteprima va sempre alle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su Setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di Algo Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale, tutto per il momento te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

0: Buonasera dalla redazione. In primo piano gli esteri. Almeno 5 persone sono morte, diverse sono rimaste ferite oggi in una violenta sparatoria avvenuta a Stade, cittadina di 50.000 abitanti ad ovest di Amburgo. Gli spari nel centro della città, in una zona solitamente molto tranquilla, vicino ad un centro giovanile con numerosi altri servizi pubblici come scuole e una casa famiglia per madri. L'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha in Qatar, lo scrive il presidente degli Stati Uniti Trump sui social. Il post di Trump arriva dopo che il sito americano Axios aveva riferito che gli Stati Uniti e l'Iran avevano concordato di interrompere gli attacchi nello stretto di Hormuz e tenere un incontro, ma il vice ministro degli esteri iraniano ha negato ci siano incontri in programma. Il dopo terremoto in Venezuela, dove un ragazzo di 21 anni è stato tratto in salvo dalle squadre di soccorso, Aaron Levy Cantillo Vargas, è stato trovato vivo sotto le macerie nella città di Carabellada, ma tra i soccorritori e Aaron giaceva il corpo di una persona deceduta che ne ha complicato le operazioni. Operazioni di salvataggio durate 43 ore dopo che il ragazzo era rimasto intrappolato per 106 ore. In questi giorni di fine giugno un'eccezionale cupola di calore ha stretto l'Europa in una morsa di caldo, spingendo le temperature a livelli record per il periodo. Nei prossimi giorni è atteso un cambiamento con l'arrivo di temporali frequenti che riporteranno le temperature su valori in linea con il periodo. Per l'OMS in Europa almeno 1300 morti per il caldo. Infine, in ultima ora di tennis, Jannik Sinner vince la sua prima gara a Wimbledon sul centrale. Il numero uno al mondo, campione in carica, vince 3-7-2, ma non senza difficoltà, 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 contro il serbo Kecmanovic. Dicevamo delle difficoltà, anche un infortunio durante il match. Alla fine Sinner la spunta, 3-7-2 dunque contro Kecmanovic. È tutto, alla prossima edizione.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di martedì. L'anticiclone ancora interesserà l'Italia, anche se temporali di calore dal pomeriggio saranno possibili su Alpi, Prealpi, lungo la dorsale appenninica. Qualche cella temporalesca sconfinerà anche verso la pianura padana centro-occidentale e le coste del basso Tirreno tra Campania e Calabria. Altrove sole, gran caldo, picco del caldo sulle regioni di nord-est con valori ancora fino a 37-38 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
3: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
4: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
5: Continuano le invasioni di campo nello studio verde di Sporting Go. Del resto, chi si opporrebbe all'alzarsi dalla panchina delle redattrici di 7 Va Almanacca? A breve avremo nuove fiammanti puntate di Sporting Go che torneranno in targa classica. Oggi però quindi una puntata in formula Sound Edition. Non è una semplice celebrazione di un campione sportivo, ma un ritratto più ampio della vita italiana, dell'attesa, della quotidianità e delle tensioni tra sogni e realtà. Il testo racconta la storia di un ragazzo che, in un contesto neorealista, aspetta Bartali, un personaggio che rappresenta un modello da seguire, un sogno da raggiungere. Dietro una facciata piena di spensierata ironia, appaiono interessanti chiavi di lettura.
6: Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielofan, ma una birra fa gola di più.

quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano, e tu mi fai

complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla pipì. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che io sto qui e aspetto Bartoli.

0: e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu.
1: Ayrton è un omaggio all'asso del volante, che ha ispirato molti con le sue imprese e il suo stile di guida. Il brano, secondo la mamma di Senna, ha saputo cogliere il lato privato del pilota, oltre alla sua figura di campione. Pur dedicato alla tragica scomparsa dell'astro brasiliano, contiene un messaggio di speranza, sottolineando la capacità di andare avanti e vivere al meglio ogni esperienza.
2: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

dire che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa, dovevo cambiare qualche cosa.

Una vita da mediano è un brano che celebra la figura del centrocampista arretrato nel calcio, ma soprattutto la vita di chi non insegue ruoli prestigiosi, dedicandosi invece, con impegno e abnegazione, al proprio compito, anche se meno visibile. Vi si intravede una metafora della vita quotidiana, dove molti individui svolgono compiti importanti e necessari, spesso però senza il riconoscimento pubblico che meritano.

0: una poetica biografia amara e consapevole del pirata, immaginato finalmente sereno, in un al di là dove può godere del suo unico grande amore, la bicicletta. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista. Ma è che alle volte si perde la strada, perché prima o poi ci sono brutti momenti. E non so neppure se ero un pirata, strappavo la vita.

come noi hanno voglia di sognare. Io dal passo del Pordoi chiudo gli occhi e vedo il mare e vedo te e aspetto te.

Io sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti aspetto il domani. In questo posto dove io sto. Chiedete di Marco.

0: Anche noi della Sound Edition di Sporting Goal sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A brevissimo saremo sempre qui sulla vostra radio preferita in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo del match odierno di Sporting Go. Questa settimana proseguiamo con musica sportiva. Non esisteva una letteratura scritta sull'argomento, ma nei bar di Novi Ligure se n'era sempre parlato molto. Il campione di ciclismo Costante Girardengo e il bandito anarchico Sante Pollastri si conoscevano e quest'ultimo era un fan del compaesano più giovane.

Il fantasista è un pezzo che descrive il viaggio interiore di un uomo che si sente separato dalla realtà, immerso in una dimensione astratta e soggettiva. Il testo evoca la necessità di creare un proprio universo personale, un rifugio dalla superficialità e dalla tristezza che lo circondano.

Una celebrazione dell'entusiasmo e della gioia di partecipare ad un gioco, simbolo della passione per il calcio, ma anche metafora per l'avventura che è la vita. Il testo parla di un'esperienza gioiosa, un percorso da intraprendere con entusiasmo, un'avventura che può essere vissuta quotidianamente.

Un pezzo che celebra la figura dell'allenatore Zdeněk Zeman, interpretandolo come un uomo che si oppone al potere e alle regole per inseguire la propria visione del calcio e della vita. Zeman, con il suo stile di gioco offensivo e con la sua attenzione ai dettagli, ha cercato di imporre un suo sistema basato sull'idea che il talento, l'allenamento e la passione possano portare al successo. Zdeněk però è stato spesso considerato come un outsider, un ribelle che ha infranto le regole, e per questo è stato emarginato e in certi casi persino perseguito.

0: Bandiera a scacchi per questa edizione di Sporting Goal Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore. Per Seteva.fm, Susanna Ferrari.
1: From 7va.fm/altiradio.

capisco il fascino, la decadenza di una stanza vuota, piena di piatti sporchi, poster scarabocchiati che parlano di te. Capisco benissimo che il vuoto, semmai, il vuoto di dentro,

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontri

Vedremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

Avevamo parlato di

che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia,

una tragedia familiare. Sono due i sospettati fermati. Secondo le forze dell'ordine, le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi. La vicenda è ancora in evoluzione. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'identità delle vittime da parte delle forze dell'ordine. Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela, che ha riportato la paura tra la popolazione già provata dai due violenti terremoti registrati nei giorni scorsi. Dopo 20 ore di ricerche, i vigili del fuoco italiani presenti sul posto hanno interrotto le operazioni di recupero di una donna e dei suoi figli, una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città e che ha causato un ulteriore spostamento della struttura. La cronaca italiana: due persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Entrambi sono deceduti dopo il ricovero per febbre. Domani sono 25 le città in Italia col bollino rosso. Tragico incidente a San Lazzaro di Savena nel Bolognese: un 26enne morto nella giornata di ieri precipitando per 6 piani a causa del cedimento di un lucernaio in plexiglass. Il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio fra due sue amiche. Poi la tragedia. Il tennis: debutto vincente ma complicato quello di Jannik Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, capace di costringere l'alto tesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal centrale. Risultato dunque 3-7-2 a favore di Sinner, che continua il suo Wimbledon. È tutto, grazie per averci seguito. Buonasera dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano: è un debutto vincente ma complicato quello di Sinner a Wimbledon. Detentore dello slam inglese, il numero uno al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, numero 50 del ranking ATP, capace di costringere l'alto tesino a una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale Championship. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 il parziale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borges. Restiamo ancora a Wimbledon. Finalista sorprendente al Roland Garros, la polacca Maja Cewalińska domina al debutto con la thailandese Sawan Kev fino al match point del secondo set, quando scivola, si sloga la caviglia e perde 2-6, 7-5, 6-2. Male Elisabetta Cocciaretto, che lotta con Wang ma non è nella sua migliore condizione. 6-3, 3-6, 6-2 per la cinese, che affronterà Belinda Bencic. Siamo al calcio. Sin qui non hanno mostrato tutto il loro potenziale, ma restano due delle formazioni più attese dei mondiali. Germania e Brasile arrivano ai 16esimi di finale da prime dei rispettivi gironi, ma con mood differenti. I tedeschi sono reduci dal KO contro l'Ecuador. Ancelotti e i suoi invece hanno travolto la Scozia. Dalle 19 in campo la Seleção, che affronta il Giappone. Alle 22:30 invece Germania-Paraguay. Ora ufficiale, Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City, diventa così l'erede di Pep Guardiola dopo essere stato suo collaboratore. Per lui un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, dopo che i Citizen hanno pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. Voglio vincere, giocare un bel calcio, avere la pressione di rappresentare un club come il City, ha dichiarato Maresca. L'Atletica: Marcel Jacobs c'è, il doppio campione olimpico di Tokyo 2021, 24 giorni dopo il quinto posto sui 100 del Golden Gala di Roma in 9.99 e terzo nella pirotecnica tappa di Demon League di Parigi in un convincente 9.96, decima prestazione della carriera, ma la migliore dei giochi di Parigi 2024 e la prima europea dell'anno. Meglio fanno solo gli statunitensi Brommel con 9.91 e Lyles con 9.92, che conosce la prima sconfitta della stagione. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Frana sulla SR48 a Cortina. Nel pomeriggio di oggi, una frana ha interessato la SR48 delle Dolomiti a Cortina d'Ampezzo, causando la chiusura della strada in entrambe le direzioni. L'evento si è verificato attorno alle 15:10 al chilometro 109.500, quando una massa di materiale ha invaso la carreggiata. Fortunatamente non si segnalano persone o veicoli coinvolti. Sono intervenuti i vigili del fuoco per gestire la situazione. Asilo di Villa Paiera, approvato progetto da 215.000 euro. La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per la sistemazione delle aree esterne e dei parcheggi del nuovo asilo nido di Villa Paiera. Questo intervento, del valore di 215.000 euro, rappresenta un passo importante verso il completamento della struttura, destinata a potenziare l'offerta educativa per i bambini, di età compresa tra 0 e 3 anni. Protesta sulla sosta a Belluno. La questione dei limiti di sosta nei pressi dei supermercati e dei servizi a Belluno è tornata alla ribalta grazie all'intervento di Nadia Forlin, una cittadina che ha contattato l'amministrazione comunale per segnalare un problema crescente tra gli utenti. La Forlin ha richiesto un confronto per affrontare la situazione. Cortina. Nuovi ausili per il turismo inclusivo. A Cortina, la stagione paralimpica ha lasciato un'eredità significativa con l'introduzione di ausili per migliorare l'accessibilità della montagna. Questo progetto, realizzato attraverso un comodato d'uso gratuito tra l'azienda ULS 1 Dolomiti e il Comune, ha comportato un investimento di oltre 26.000 euro, finalizzato a ridurre le barriere fisiche e sportive. Nuovo presidio in Agordino, consegnata un'auto medica. L'ULS 1 Dolomiti ha consegnato un'auto medica per il servizio di emergenza urgenza estiva in Alto Agordino. Il nuovo mezzo sarà operativo a partire da lunedì e garantirà una copertura di 12 ore al giorno, contribuendo al piano estate 2026 dell'azienda sanitaria e migliorando la sicurezza nella zona. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica.
2: Per iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: l'onda del rock. Raw male vocals. Mike and Chris on the filter show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Come al solito parleremo di musica rock e daremo ampio spazio alle novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle retrospettive a tema. Ma non sarà sicuramente nella giornata odierna, perché ascolteremo nuove produzioni molto interessanti. Questo pezzo però è uscito da qualche mese ed è il singolo che ha introdotto il nuovo album di questo duo londinese. Si chiamano Jungle e questa è Carry On.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Abbiamo iniziato in questa maniera molto delicata, in questa maniera molto sognante con i Jungle. È un duo formatosi nel 2013 da due produttori e amici d'infanzia come Josh Lloyd Watson e Tom McFarland. Ad oggi hanno pubblicato 4 album e fanno questo sound che mescola soul, funky e atmosfere cinematografiche. Traccia molto molto bella per questa band che è capace di creare dei paesaggi sonori, tutto sommato anche un po' ballabili. Ancora una voce femminile che è quella di Hayley Davis, cantatrice dal nord della California, Give Me a Rainbow, la canzone di quest'oggi.

Give Me a Rainbow, un brano che unisce dei toni pop con qualche sfumatura folk per quanto riguarda Hayley Davis, questa bravissima cantautrice, classe 1990. Dammi un arcobaleno, quindi una canzone che parla di rinascita, di speranze e di nuovi inizi. Lei è cresciuta nel nord della California, in piccole città agricole, poi ha costruito il suo stile musicale a Los Angeles. Infatti a 19 anni ha lasciato la scuola per dedicarsi interamente alla musica, suonando e cantando tantissimo dal vivo. Continuiamo con i Bleachers, con un altro estratto dal loro quinto album. Il lavoro si intitola Everyone for 10 Minutes, la canzone She's From Before. Bleachers.

Bleachers è il progetto di Jack Antonoff, creato dopo la fine di una band che era l'apice del successo, che si chiamava Fun, questo comunque tanti anni fa, per questo bravissimo produttore, amico del boss. Classe 1984, arriva anche lui dal New Jersey. Il pezzo si intitola She's From Before, il lavoro in questione, uscito a maggio, si intitola Everyone for 10 Minutes, un album da cui stiamo proponendo già da qualche settimana varie canzoni, tutte molto molto piacevoli, molto interessanti. Alexis Taylor invece è un componente degli Hot Chip, band londinese. Mike Simonetti è un bravissimo DJ che fa house elettronica, e insieme hanno creato questo progetto che si chiama come i loro nomi e cognomi, ovvero Alexis Taylor e Mike Simonetti. Il pezzo si intitola I See a Darkness.

Alexis Taylor e Mike Simonetti. Per quanto riguarda Alexis, dicevo appunto componente degli Hot Chip. Lui invece è Mike Simonetti, arriva anche lui dal New Jersey, come Jack Antonoff dei Bleachers. Lui è di chiare origini italiane, infatti ha fondato un'etichetta che si chiama Italians Do It Better. Abbiamo cominciato con queste atmosfere molto pop, molto leggere, molto sofisticate, ma ora arriva il rock di una band nata nel 1981, fondatori di un movimento importantissimo che si chiama Paisley Underground, si chiamano Long Riders, l'album si intitola Eigenen Hymns, il pezzo A Belief in Birds.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ci volevano i Long Riders a questo punto della trasmissione. Belief in Birds è il titolo di questo pezzo, per questa formazione nata a Los Angeles, fondata da Sid Griffin, che guida ancora questo gruppo che fonde il tipico sound del Paisley Underground con delle chitarre jungle, elementi di folk rock acustici. Comunque torneremo anche nelle prossime puntate per scoprire insieme altri brani di questo ottimo album. Le sonorità sono le stesse, ma il progetto è italiano, il progetto è veneto. Lui si chiama Cristian Secco, arriva dalla provincia di Treviso e ha fondato questa band che si chiama Chris Horses, che sarebbe il suo nome d'arte, and the Slow Smoke, un'anticipazione del nuovo album che uscirà dopo l'estate. Il pezzo si intitola Rocks on the Street.

Smok, pezzo che si intitola Rocks on the Street. Il nuovo lavoro è stato anticipato da una canzone molto bella che si intitola White Flag, che ascolteremo nella prossima puntata. Il nuovo album uscirà in autunno ed è stato registrato tra Padova e Santa Fe, nel New Mexico, dove il mastering è stato completato da Jono Manson, che è un componente dei Blues Traveler. Arriva ora Johnny Marr, chitarrista e fondatore degli Smiths, insieme a Morrissey. Abbiamo concluso da poco l'ascolto del nuovo album del frontman della grande formazione di Manchester, ma ora c'è un nuovo singolo di Johnny, il suo alter ego. Spin è il titolo di questo pezzo, l'album uscirà ad ottobre. Qui a Rock Wave torna Johnny Marr.

Un pezzo storico, quello che abbiamo ascoltato in una versione nuova di Beth Gibbons, che è la voce di Portishead. Il brano si intitola Sunday Morning ed è un classico dei Velvet Underground, scritta da Lou Reed con John Cale e pubblicato nell'album del 1967, Velvet Underground e Nico. Per quanto riguarda questa nuova versione, Beth Gibbons ha fatto inserire questa canzone nel lavoro Help 2, che è un progetto benefico che segue quello di tanti anni fa creato da Brian Eno allo scopo di creare dei fondi per War Child, un'idea che ha coinvolto artisti come Last Dinner Party, Anna Calvi, i Big Thief, i Depeche Mode e tanti e tanti altri. Ancora una voce femminile, e saranno molte quelle di questa puntata di Rock Wave. Loro sono i Penelope Isles, una formazione nata nel 2015 a Brighton dai fratelli Lily e Jack Walter. Il nuovo singolo si intitola Thing Seat. Penelope Isles.

Thinking Seat, questo pezzo che è il nuovo singolo dell'album numero 3 che uscirà a settembre per i Penelope Isles, formazione guidata dai fratelli Walter, che hanno anche delle attività parallele oltre a questa che li vede collaborare insieme. Lidi per esempio fa parte dei My Precious Bunny, mentre Jack Walter suona la chitarra anche come turnista, per esempio per la cantante inglese Simate, che noi ascoltiamo spesso qui a Rock Wave. Ed ora i fratelli da Dario, ancora da New York, però loro da Long Island. Il pezzo si intitola I Heart You.

I fratelli da Dario, Brian è un classe 1997, Michael 1999, sono i Lemon Twigs, I Heart You. Dopo l'album fatto col padre, che ha le stesse influenze musicali che ha in qualche modo trasmesso ai figli, un nuovo album, e per la prima volta ci sono vari musicisti che collaborano con loro in studio, che sono gli stessi che poi li accompagnano nelle performance dal vivo. Moody Lightning invece è un duo che arriva dal Colorado, ci presentano un pezzo dal titolo Playboy che fa parte del loro nuovo EP, che è di soli due pezzi. Moody Lightning.

Moody Lightning con Playboy, questo EP di due brani che anticipa il nuovo album che uscirà sicuramente entro questo 2026. Loro che nel 2025 hanno pubblicato un lavoro che è stato molto seguito e stato criticato positivamente da tutti per questo duo che suona pochissimo dal vivo. E con questa formazione abbiamo aperto una parentesi tutta dream pop, jungle pop, che continua con i Kind Hills, che è un gruppo aperto che annovera artisti provenienti da ogni parte del globo, un progetto a distanza. Il nuovo album si intitola Little Epiphany, il pezzo Dance, Dance, Dance a Rock Wave, The Kind Hills.

Dance Dance Dance dai Kind Ears, progetto nato a Perth nel 2023, nato in Australia. C'è anche una canzone che si intitola proprio Perth, una canzone che dura una novantina di secondi, che magari vi farò ascoltare in un prossimo appuntamento di Rock Wave. Ma dicevo, musicisti che arrivano da ogni parte del globo: c'è la Svizzera, c'è il Regno Unito, gli Stati Uniti, Hong Kong. Un progetto che non ha un vero e proprio leader, ma sono tanti cantautori che si sono messi insieme per questo progetto che esce per la Sub Jungle, etichetta che si trova a Pretoria in Sudafrica. Un'altra band che incide per questa etichetta, quella dei Shapes Like People, un progetto nato nel 2021 tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, guidato da Jay Marlowe. Life of Time è il titolo di questa canzone, Shapes Like People.

Molto piacevole questa parentesi jungle pop con Shapes Like People, in questo caso con il brano Life of Time da Under the Rainbow, che è il nuovo album di questo artista americano classe 1993. Quella che segue è una cover molto particolare, una cover di un pezzo di Bruce Springsteen, una canzone che magari non tutti ricordano, una canzone di qualche anno fa, che faceva parte dell'album Tunnel of Love del 1987. Si intitola Tougher Than the Rest. Ci viene presentata in questa versione particolare, molto elettronica, da una formazione che si chiama National Language.

0: Non è facile riconoscere in questa versione di National Language l'originale di Bruce Springsteen, versione molto personalizzata per quanto riguarda questa band di Brooklyn, nati nel 2016, che hanno pubblicato ad oggi vari album sempre con molta elettronica tra gli ingredienti del loro sound. La canzone si intitolava Tougher Than the Rest. Ricordo ancora che l'originale faceva parte dell'album Tunnel of Love del Boss. Eravamo nel 1987.
1: Rock Wave, l'onda del rock.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: I bravissimi Ben e Sebastian con I Tony Takes One Lion, che è un pezzo che loro hanno scritto per la loro patria, per la Scozia, proprio per questi mondiali di calcio 2026, un brano che è un po' un inno. Per quanto riguarda Stuart Murdoch, che guida questa formazione storica nata nel 1996. Torniamo negli States, in particolare in California, con una band che si chiama Right Overs, che ci fa ascoltare questo pezzo, che è un nuovo singolo che anticipa un probabile nuovo album, si intitola Drive.

Ve l'avevo già proposto un po' di tempo fa quando avevano fatto ascoltare la loro versione di Pearl Shelter, grande successo dei Tears for Fears. Californiani Right Overs con un nuovo singolo, si intitola Drive, ma noi ora voltiamo pagina perché torna Mark Oliver Everett con la sua band, con il suo progetto denominato Hills. Nel 2023 hanno celebrato i 30 anni di carriera con un album molto importante, una compilation che aveva all'interno varie b-sides, vari singoli, rarità e qualche pezzo inedito, non molti ad essere sincero. Il loro nuovo singolo si intitola Cup in Hand.

33 anni di carriera per quanto riguarda gli Hills, anni che corrispondono a ben 15 album pubblicati più varie compilation, album dal vivo, veramente una formazione grandissima, quella di Mark Oliver Everett. Cappin' Ender è il titolo di questa canzone. Sono invece giovanissimi i Marcy, sono londinesi e pubblicheranno tra poco il loro primo EP. Intanto c'è questo singolo, si intitola Changes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Marcy, progetto londinese, nato nel 2024, la frontwoman si chiama Anna Rogers, brano molto suggestivo che anticipa questo nuovo EP di 5 brani solamente, ma noi ora ci spostiamo in Australia dove c'è una band che si chiama Egoism, anche loro pubblicano sempre vari singoli in maniera molto indipendente. Time for the Needy è il titolo di questa canzone.

0: Rock Wave.
1: Bel pezzo degli Egoism, Time for the Needy, questo duo che arriva da Sydney, formato da Olivia Vassallo, classe 1997, e Adam Connors, classe 1996. Torniamo a un sound più americano con i White Denim, che hanno pubblicato da poco il loro nuovo album. Loro sono in attività già dal 2006. Time Time è il titolo di questa canzone. White Denim.

White Denim, ovvero la band di James Petralli, inattiva da tanto tempo, con 9 album pubblicati ad oggi. Il nuovo appena uscito, Time Time, era il titolo di questa canzone. Però noi attenzione, perché continuiamo con una figlia d'arte, si chiama Violet Grohl, è la figlia di Dave Grohl, già con i Nirvana e attualmente con i Foo Fighters. Questo è il nuovo singolo, si intitola Bug in the Cake, brano con chiare influenze anni 90 con band come Breeders e Pixies, ma lei è Violet Grohl.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Violet Grohl con Bug in the Cake. Lei è la figlia maggiore di Dave, ha pubblicato un album dal titolo Be Sweet to Me, uscito da pochissimo. Siamo in chiusura, amici, c'è ancora una canzone che state già ascoltando in sottofondo ed è un nuovo singolo per quanto riguarda i grandissimi Interpol. Si intitola This Mirror Wakes a Ton, che farà parte del nuovo album.

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Obiedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr. Simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Ably, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima!

Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything is Fine.

Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Obiedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr., simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Ably, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

la notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte, tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.